0: gli anni su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: italiane da cantare.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Suona.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Può essere difficile lunedì mattina?
1: Beh, sì, può essere sicuramente difficile lunedì mattina, ma noi ci siamo a portare un sacco di allegria e soprattutto un sacco di energia, anche perché è un po' assopito.
0: Allora, questa trasmissione non si prende la responsabilità per eventuali persone un po' rincoglionite la mattina del lunedì, perché insomma...
1: No, non è che... noi cerchiamo di svegliarle, sì. Poi non è detto che la cosa abbia effetto immediato.
0: Cioè, se uno è decoccio, non c'è niente da fare, sì. Lì è che si è addormentato, in questo momento sta ascoltando la radio così...
1: Non è detto che si svegli sentendo noi.
0: No, assolutamente. Anzi, noi non faremo nulla per svegliarlo. Anzi,
1: ma
0: gli canteremo una Ninna Nanna.
1: No, che Ninna Nanna, ma siamo malati che perdiamo tutti quanti.
0: È vero.
1: Ma se ci siete, battete un colpo, no? Al 393-7366-170, così magari vi svegliate meglio.
0: Allora, tu il sabato e la domenica lasci la sveglia attaccata, cioè ti svegli con la sveglia il telefono, oppure spegni tutto e ti svegli quando capita?
1: No, la sveglia, perché devo fare le pulizie di casa.
0: Attenzione.
1: Devo stirare, fare...
0: Molti ascoltatori hanno risposto così.
1: Visto?
0: Che... Nonostante...
1: Soprattutto le donne.
0: Se svegliamo...
1: per le pulizie di casa,
0: sì.
1: Dico. Mentre se uno deve avere dei paletti, soprattutto perché si prende sempre degli impegni, no? E ogni ora persa è un'ora che...
0: Io sabato no. La sveglia no. No, la domenica
1: ma
0: sì.
1: Ma non hai l'orario.
0: Sì, mi sveglio da solo. Però sono le 8 rispetto alle 4:30 della settimana. Cambia, cioè le 7:30.
1: Arrivo alle 7:30 al massimo.
0: Vabbè, vuoi sentire cosa ci hanno detto loro?
1: Sì.
2: Ciao Zippo, la mia sveglia normalmente è alle 4:15 tutti i giorni, ma il sabato e domenica, se non devo andare via, non la metto. Comunque domani 6:30 sveglia. E poi moto. Ci sentiamo e buon divertimento e buon weekend.
3: Allora, io la sveglia, se sono a casa, non la metto assolutamente. Infatti la mia sveglia è regolata dal lunedì al venerdì. Comunque sì, anche se non metto la sveglia il sabato e la domenica, mi sveglio l'orario che devo andare a lavoro. Non c'è niente da fare. Non sono una dormigliona.
4: Radio Bella e Monella.

0: di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato nella giornata di venerdì e dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di messaggi.
1: Pucci pucci, pelle pelle, titi, tesorino mio.
0: Beh, quello forse sei tu, perché i nostri ascoltatori carta igienica.
1: Sì,
0: oppure infatti, svuota la lavastoviglie.
1: Sì, sì, sì, siamo partiti da un sondaggio che dice che le coppie che si scrivono durante la giornata dei messaggi sarebbero più affiatate. Allora ci siamo chiesti, ma qual è il primo messaggio che vi mandate la mattina? Cioè, cosa vi scrivete di solito con il vostro partner nelle prime ore della giornata?
0: E sono arrivate diverse cose, sì, diversi sì, messaggi, sì, sì, quindi sì, vogliamo sentirli insieme.
1: Alcune poco romantiche, ve lo assicuro.
0: La maggior parte poco romantiche.
1: Veramente poco romantici. Qui dobbiamo fare un corso di romanticismo.
2: Il primo messaggio che ho mandato mio marito stamattina, che era quello nella chat lista della spesa, è stato carta igienica.
3: Ciao e buongiorno Luca. Noi lavoriamo in smart, entrambi nella stessa stanza, gomito a gomito, quindi non ci si scappa. Ci scriviamo poco perché siamo vicini di ciò.
4: Buongiorno. Beh, allora, col mio fidanzato telefonate da mezz'ora tutte le mattine, perché ho mezz'ora di strada per andare a lavoro e lui mi chiama per farmi compagnia. E vabbè, dopo i vari messaggi, alle 10 magari la foto del caffè, oppure a pranzo, boh, anch'io ieri vai a prendere il pane, vai a prendere la verdura, sto arrivando, cose così, carine, belle, boh, non lo so, tanto per fargli comunque sentire che ci sono, che non sparisco, che... l'amore. Vabbè, vediamo fra 10 anni, sei è nuovo, vediamo fra 10 anni se diventa un

0: Attenzione, perché la puntata di venerdì del nostro appuntamento di Buongiorno Unca ha corrisposto anche ad un momento scolastico.
1: Sì.
0: Cioè abbiamo parlato di grammatica e di sintassi.
1: Sì, perché secondo un sondaggio ci sono tantissimi italiani che sbagliano la grammatica.
0: Sì,
1: noi
0: tutti,
1: siamo tra questi, voi siete tra quelli, siamo tutti sulla stessa barca, ma ci siamo chiesti: ma quali saranno gli errori più frequenti, cioè, oltre ai verbi, le coniugazioni varie?
0: Esatto, qualcuno parla meglio, qualcuno magari è abituato fin da piccolo a parlare in italiano, di conseguenza magari altri magari hanno parlato sempre in dialetto, quindi il congiuntivo, il condizionale alle volte si fanno, oppure abbiamo scoperto che l'apostrofo è una cosa che tutti si dimenticano puntualmente di mettere, gli accenti talvolta,
1: le virgole,
0: la punteggiatura, c'è cioè ad esempio il punte virgola.
1: Io lo uso.
0: Il punte virgola cosa serve?
1: Come a cosa serve? Quando vorresti mettere una virgola, ci sta, ma ci sta bene anche un punto, però per chiudere un discorso, ma non totalmente.
0: E i due punti?
1: I due punti è un adesso spiego.
0: Ok, d'accordo. Ragazzi, benvenuti a Buongiorno Unca Educazione.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: stelle sono tante, milioni di milioni.
1: Quelle di Giuseppe Chetti sono quelle più veritiere, lo sappiamo. Allora, com'è andato per i pesci?
0: Com'è andato? A me lo chiedi tu, sei dei pesci.
1: No, tu tua moglie avevi.
0: No, scorpione, sì.
1: No,
0: beh,
1: no, chiedevo ai pesci all'ascolto.
0: Ah, dici, io mi tiro fuori, non voglio sapere, ambasciatore non porta pena e via. No, no, beh, non so, insomma, sì, ma insomma, non ci si lamenta.
1: Voglio
0: dire così.
1: Cioè, ci si lei ha trovato qualcun altro perché tu non c'eri nella classifica.
0: È vero, non lo so, forse a lei è andata bene, a me no. Ma insomma, va bene, ok, scusate.
1: Il segno favorito di questo lunedì, lo possiamo dire, è il segno dei gemelli.
0: Io non lo so se ce la faccio ad arrivare neanche all'inizio della trasmissione.
1: Giornata complicata.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: la prima parte della nostra giornata, ovvero l'anteprima di Buongiorno Unca, quella che prelude, senti che,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Alla trasmissione vera e propria che prenderà corpo e vita fra 10-12 minuti circa.
1: Vuoi un caffè?
0: Ne vorrei anche due in questo momento, in vena direttamente.
1: Allora, dopo il caffè arriva ufficialmente Paolo Zippo con Buongiorno Unca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Marco, le 5:57.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular, demoliamo per l'ambiente.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Castelunga, fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Eccoci qua, al consueto punto di tutti i lunedì mattina. Ce la faremo? Non ce la faremo? Lo scopriremo insieme fra poco. Buongiorno!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

tutti come delle roselline di maggio, siete assonnati invece come degli orsi prima di andare in letargo, siete lenti come dei bradipi o siete scattanti come delle lepri. Qualsiasi cosa è valida, vi dico la solita frase, quella con cui cominciamo tutte le nostre mattine. Buongiorno Unca! 6 e 6 del mattino, 14 settembre del 2026, ci resta ormai una sola settimana d'estate, anche se i meteorologi dicono che anche durante l'autunno ci saranno delle giornate molto calde, ma insomma di questo magari parleremo in seguito. Per il momento volevo accogliervi a braccia aperte nella nostra trasmissione, invitarvi fin da subito ad esserne parte, ovviamente ve lo sapete che di qualsiasi cosa si parli qui siete ben accetti al 393-7366-170, ma noi cominciamo con ordine, c'è la sigla!

Voi sapete che noi qui spesso nella mattinata, nel nostro buongiorno, no? Anche quando c'è Elisa, chiacchieriamo, sogniamo insieme, pensiamo a come sarebbe la vita se facessimo una vincita clamorosa al Superenalotto. Ebbene, qualcuno venerdì ha vinto 223 milioni 173.416,83 euro. Stavo pensando che mi sarebbero bastati 173.416 per essere più contento e più felice. Gli lasciavo anche i 223 milioni, ma niente, ancora una volta. Io né voi probabilmente siete stati tra i fortunati che... per un attimo, l'altro giorno, quando ho letto questa notizia, era finita ormai la trasmissione, no? Perché le estrazioni del Superenalotto le fanno al pomeriggio, era finita la trasmissione, non avevamo più modo di parlarne insieme perché sabato domenica questo appuntamento non c'è. Ho ragionato non su come li avrei impegnati, ma su come avrei reagito. È quella la cosa, cioè te becca un infarto, una può essere, non te li godi neanche sti soldi, dice, ho vinto 200. L'acqua dice, scusa, sei vivo ancora? Immaginiamo però per un attimo, no? Venerdì sera avete centrato il 6, sabato festa, domenica festa. Con chi volete voi, cioè, arriva lunedì mattina, cioè lunedì adesso, 14 settembre, suona la sveglia. E voi non li avete ancora, ma virtualmente, perché passano, se non sbaglio, 3, 4, 5, 6, non mi ricordo, mi sembra 3 mesi prima che ti entrano, però insomma virtualmente ce li hai già, no? In banca. Che fai? Ti alzi e vai al lavoro o resti a letto? Dai. Non ci vai al lavoro. No, io ci ho ragionato un po'. Insomma, a me non interessa cosa uno può fare con questi soldi, poi no, che è la domanda classica che si fa sempre, no? Anche noi della radio ogni tanto cadiamo nelle domande scontate e banali quando ci sono queste vincite clamorose. Uno va, ma cosa ci fa? No, non mi interessa cosa ci fareste. No, anche perché sono talmente tanti soldi che. Vi chiedo, fosse successo, cioè giochiamo, perché ragazzi, se siamo svegli a quest'ora c'è il buio fuori e stiamo a lavorare, non c'è niente da fare, siamo poveri e poveri rimaniamo per il momento, però fosse successo stamattina, quando è suonata la sveglia, l'avete lanciata contro il muro, come probabilmente l'ho fatto io, perché ci ho ragionato a lungo, ho detto no, non ci sarei andato a lavoro, pur amando molto il mio lavoro, però con tutti quei soldi là, non ci lavoro più. Oppure siete da quelli coscienziosi che si sarebbero svegliati anche stamattina, si sarebbero vestiti, avrebbero messo, non so, la divisa o i vestiti, o si sarebbero messi alla guida, o sarebbero andati, insomma, a fare i compiti che abbiamo ciascuno di noi. Buongiorno. Ecco, io questo vorrei sapere al 393 7366 170. Chissà se me lo raccontate o se state imprecando per quello che si è portato a casa 223 milioni. Oh, ne paga una ventina di tasse subito, è così, come per non farsi mancare niente in questo paese. Radio Bella e Monella.

0: Tanto voto pannella e canto.
1: Tanti messaggi, tante opinioni, tanti pareri. Sapevo che avrei toccato un nervo scoperto stamattina. D'altronde, guardate, venerdì sono stato là a ragionare. Ho detto, ma poi ne parliamo lunedì mattina o no? Buongiorno, capito? Sì, non possiamo non parlarne assolutamente. Questo è un argomento da primo mattino, da gente che si sveglia tutte le mattine per andare a lavorare, la gente che si fa un culo così. Ci sta, per cui insomma, questa vincita clamorosa. Credo che sia la seconda vincita di sempre al Super Enalot. 230, quanti sono? Aspetta che vado a rileggermelo. 223.173.416,83, di cui un 20% andrà subito in tasse. Ma insomma, questo è un altro discorso. Diciamo che se vinci 223 milioni, sti 20 milioni li lasci pure in tasse. Giorgetti, tenga pure, non c'è problema. Ma sentiamo voi come avreste reagito ad una vincita così.
2: Buongiorno, ciao. Io prendo quella somma e vado al lavoro, ma guarda, ma proprio zero, ma manco lo chiamo, anzi no, lo chiamo e dico, oh bello, ciao, non vengo più, no no, assolutamente butto via la sveglia. Buongiorno Samu.
1: Ci sta Samu, però ci ascolti ancora, no? Cioè il giorno che succede, mi raccomando, perché cioè, non vorrei perdere gli ascoltatori. Si sa che insomma tutti abbiamo la possibilità di vincere 223 milioni tutte le mattine.
3: Allora, io mi sarei svegliato e farei la vita di sempre un po' più agiata, essere sincero, però andrei, tornerei a lavorare tranquillamente, magari no 8 ore ma chiedendo un part time, però farei la vita di sempre.
1: Ok,
3: buongiorno a tutti.
1: Ok, no no no, beh, qui sono ben accette ovviamente tutte le opinioni, tutti i pareri. D'altronde era proprio questo contrasto, no, che volevo capire io. Dopo lunga meditazione ho detto no. Ci vado più a lavorare, cioè se vinco una somma del genere dico, ma magari sai, dipende dall'età anche, no? Magari se uno ha 20 anni, 25 anni, 30 anni ancora, sono bello carico, devo fare mille cose, devo spaccare il culo ai passeri, quelle cose là, se uno ne ha 40, 50, dice, ma magari ho già dato. Allora, scusate, quelli che sono arrivati adesso, stiamo così commentando il fatto che venerdì è uscito il 6 al Super Enalotto, 223 milioni.

telefoni e passa. E allora ci siamo per un momento, diciamo così, impersonati nel vincitore o nella vincitrice, no? Abbiamo detto ok, sabato ho fatto festa, domenica ho fatto festa, è arrivato lunedì mattina, è suonata la sveglia, che faccio? Ci vado a lavorare, faccio finta di nulla, oppure telefono e dico guardi, lasciamo stare da oggi in poi.

0: questa notizia di cui tutti probabilmente erano al corrente, su cui tutti hanno fatto almeno un pensierino nel corso del fine settimana, cioè, se fossi stato io quello che ha vinto i 223 milioni. E poi forse sono una cifra talmente grande che ti mette in crisi, diciamo, ma a me basterebbero un paio di milioni. Io sono così, sono un ragazzo che si accontenta di poco. Allora, vediamo un po'. C'è chi scrive: buongiorno Unca, continuo a lavorare finché non li vedo sul conto, virtuali e come non averli. Sì, hai ragione, ma sappi che se vai in banca e gli mostri lo scontrino di quello che hai vinto, un fido te lo fanno così, ad occhi chiusi, immediatamente, senza grossi problemi, per cui puoi permetterti anche di non lavorare da subito. Però, cioè, io l'ho detto, cioè, sto conducendo soltanto un sondaggio, io ho detto quello che farei io. D'altra parte sono super partes, ascolto quello che mi dite voi. Io andrei a lavorare comunque, a mandare a quel paese qualcuno. E questa è la soluzione che mi state proponendo, è quella di mandare a cantare il capo. Sono in molti a proporla.
1: Buongiorno. Ciao Paulino.
0: Ciao.
1: Beh, guarda, io sinceramente, per dirti la verità,
0: sì,
1: mi sarei alzato lo stesso per andare a lavorare. Senza impegno, spassionatamente.
0: Questo l'avevamo già sentito.
1: E mi sarei tolte delle soddisfazioni, guarda.
0: Mostruose, che non... mostruose.
2: Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno Anna. Allora, no, mi era sfuggita la notizia che l'avessero beccato. Dimmi che non è una persona sola, ma che sono in tanti, no, almeno, dai.
0: Una persona sola.
2: Vabbè, sai, io comunque, se fosse successo, visto che me li daranno tra 3-4 mesi, 5-6, quello, sì, che sarà. Nel frattempo io sono ancora povera e devo mangiare, quindi per forza di cose devo alzarmi ed andare a lavorare. Buongiorno Carlo.
0: Sì, sì, ma come diceva l'ascoltatore di prima, se vai lì e gli dici: guardi, io questi soldini li depositerei presso la vostra banca, che ne dice un fidino da qualche decina di migliaia di euro, lo facciamo? Non ti dicono, ti assicuro che non ti dicono di no. Proprio no, ne sono sicuro al 2000% praticamente. Vabbè, 393 7366 170, voi foste stati il vincitore del Superenalotto stamattina, ci sareste andati al lavoro oppure no?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Quando...

0: il nostro importante sondaggio di questa mattina, ma tra pochissimo ritorniamo ad ascoltare i vostri messaggi. Ne sono arrivati veramente tantissimi stamattina alle 6:30. Accoglieremo anche tutti coloro che canteranno insieme a noi la canzone Sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizioni.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
0: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdere!

0: stiamo iniziando la giornata piacevolmente chiacchierando di soldi, che non è un argomento che amiamo tantissimo, ma vi ho un po' così tirati in ballo stamattina con un ragionamento mentale che era partito a me venerdì quando ho avuto la notizia di questa vincita multimilionaria al Superenalotto di venerdì. Allora ho pensato, vabbè, ma io andrei a lavorare lunedì se avessi vinto una cifra del genere. La risposta mia è stata probabilmente no, non me ne vogliano gli amici e i colleghi, ma diventando ricco magari. Sentiamo voi, va. Buongiorno.
1: Guarda, io a quello che ha appena detto che lui farebbe la vita di prima con peso ad andare a lavorare part time, non ci credo, ma neanche. Ecco. Sarà che oggi sono una brutta persona incazzosa perché torno al lavoro dopo 15 giorni di ferie.
0: Non va bene.
1: Ma secondo me non c'è una persona sana di mente che con tutti quei soldi dice no, ma mi tengo il part time. No, ma non ci credo, ma neanche. Dovesse capitare a me, io chiamo il mio capo e gli faccio lavoratore. Benvenuto.
0: Credo che potrebbe essere la soluzione di molti. C'è anche chi ci ha scritto: io non riuscirei a godermeli perché sicuramente per lo shock emotivo mi prenderebbe un trombo, finirei in uno stato vegetale permanente. Sai che l'ho pensato anch'io quella cosa là. Se invece sopravvivessi, nulla per me sarebbe più proibito. No, ma l'ho pensato anch'io, ho detto sicuramente col culo che ho io così in generale, cioè vinco sta cosa qua, me ne rendo conto, cioè, e resto là, i soldi se li mangiano gli altri. Vabbè, 6:40 del mattino, siamo un po' in ritardo, scusate, ma oggi la chiacchiera era inevitabile. Siamo arrivati alla canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ovvero nel momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno Cast sono chiamati all'appello, avete 3 minuti di tempo, il tempo di una canzone super arci famosa che sto per mettere in onda, per inviare un messaggio vocale al solito numero 393 7366 170, cantandocene un pezzettino piccolo. Bastano veramente poche parole, basta l'accenno del ritornello, basta cantare la melodia, basta inventare le parole, non importa essere bravi qui, l'importante è partecipare, molto meglio che le Olimpiadi. Allora, stamattina, affrontando un argomento così spinoso come i soldi, ho detto che devo trovare una canzone sotto la doccia che i nostri ascoltatori possano cantare, che sia anche in sintonia, che sia collegata con la cosa di cui parlavamo. Per cui ho pensato che questa sarebbe stata perfetta. Attenzione, avete 3 minuti di tempo. 393 7366 170. Stamattina si canta Una vita in vacanza, una vecchia che balla. In teoria basta questo. Lanciatevi.

0: coloro, o colui o colei, ha vinto sta somma pazzesca al Superenalotto venerdì scorso. Cosa sarà successo fra i nostri ascoltatori? Sentiamolo subito.
1: Bello.
0: Dai.
1: Sì. Oh, sì. Voglio vivere così, col sole in faccia.
0: Sì.
1: Buongiorno, ca.
0: Buongiorno.
1: Sono uno zombie. Ma buongiorno, ca.
0: Buongiorno, ca. A te, ovviamente.
2: Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che balla.
0: Sì.
2: Che tutta sì. la vita che balla, sì. che suona e che canta. Sì. Un mondo diverso.
0: Sì. Intonatissimo, intonatissimo.
3: Buongiorno, ca.
0: Ciao.
3: E come ogni mattina io mi ascolto Radio Bella e Monella in auto.
0: Meno male.
3: Una vita al lavoro come tutti gli altri. Ciao, buongiorno, ca.
0: Perché non abbiamo vinto il Super Enalotto. Così, così.
4: Se mi gratto la panza, io non sono capace. Non anche se vinco 220 milioni di euro. E la mia condanna, non riesco a star fermo. Mare mamma ya, la la la la la la la.
0: No, no, 220 milioni di euro non si va più, non si lavora più.
5: Per lavorare,
0: sì, vai.
5: O lavorare per vivere. Fare soldi per non prestare.
0: Tutta la sa.
5: Sempre non ascoltare. Ridere per fare male.
0: Sì.
5: Fare pace per bombardare.
0: Mi piace che nelle vostre macchine il volume sia così.

0: diciamo, un po' l'ambizione di tutti quanti, avere una vita senza nessuno che te li sfracassi. Detto questo, la canzone sotto la doccia torna domani.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono estratti a quanti messaggi. È stato molto bello parlare insieme a voi di questa cosa, di questi 220 e passa milioni vinti al Superenalotto, del fatto scherzoso ovviamente, la domanda che ho fatto è stata: sì, sareste andati al lavoro lo stesso stamattina o avreste aspettato di averli in banca, oppure magari anche dopo averli avuti in banca avreste continuato ad andare a lavorare? Vedo nasi che si allungano. Marco da Mogliano sottolinea una cosa che spesso e volentieri abbiamo sottolineato anche noi qui in trasmissione. Ogni volta si parla di vincite, cose a zippo bello, la sostanza non cambia, ma lo Stato si tiene 44 milioni in tasse. Già, perché c'è il 20% sopra i 500 mila euro di vincita. Ogni volta che vinci qualcosa, io, no, è una cosa che sinceramente non ho capito. Oddio, l'ho detto prima, se proprio devi guardare il pelo nell'uovo, vincere 180 invece che 220 non è che ti cambia molto, ma hai ragione Marco, cioè io sono assolutamente contrario a questa cosa. Dico, lo Stato ci guadagna già una valanga di soldi da quelli che noi giochiamo e che ovviamente vanno in parte nelle casse dello Stato. Questo 20% così mi perplime un po', però insomma non voglio su cifre del genere. È difficile discutere, no? Perché dice veramente non ti cambia nulla in sostanza, cioè in pratica voglio dire, hai una cifra, quelle mostruose assolutamente. Buongiorno a tutti, se io vincessi farei la stessa vita, lavorerei come prima se non di più. No Max, no, guarda, non ci posso credere, secondo me il lavoro è la base della vita essenziale, vive al lavoro sempre, buona giornata a tutti, siete amici. Grazie Max, è bello averti come ascoltatore, ma non ci credo che tu faresti la stessa identica vita, uguale, sputa al lavoro alle 6 del mattino, sveglia, magari faresti qualcosa che ti piace, un hobby, qualcosa, ma lavoro, svegliare, sopportare i colleghi, i clienti, ti viene, dai, non sopporti più nessuno, dai, a un certo punto.
1: Se io vincessi, comprerei la mia azienda,
0: sì?
1: E la chiuderei.
0: E mandi tutti a casa, tutti inesorabilmente, inevitabilmente a casa. Voglio ascoltare ancora un messaggio, ce la facciamo.
2: Io se vinco, faccio, cioè vivo di rendita, sì. Facendo quello che mi piace, piscina, mojito, patatina.
0: Altro che lavoro.

0: Buongiorno Onca, buongiorno Picciotti e buon inizio settimana a tutti. Iniziamo
1: Vincenzo,
0: un'altra settimana
1: Vincenzo.
0: Di vedemo.
1: Sì.
0: Ne
1: sì.
0: Proseguissi, vedemo.
1: Sì.
0: Vabbè, se io avrei vinto quei schemi, quei soldoni lì.
1: Sì,
0: andrei al lavoro. Chiamerei il capo e gli sputerei in faccia.
1: No!
0: E me ne andrei.
1: No,
0: e vaffanculo. Lui, il lavoro, l'azienda e quello che ci sta dietro. Poi mi cercherei qualcosa di più tranquilla, zippo. Più serena, più tranquilla e senza rotture di palle.
1: Ok, ci sta. Finisce qua la prima ora di Buongiorno Cama. Tra poco torniamo e ritorna anche la nostra principessina.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione di Milano. 1 chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, in questo caso per la viabilità esterna che non riceve. Veniamo alla A4, dove il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Rallentamenti invece tra il Bivio col raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Coda tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla A13 1 chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto a causa di un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Infine la A24, 3 chilometri di coda per il traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est di Roma. Buon viaggio.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Bella e Monella.

0: dico che Elisa è tornata al lavoro questa mattina, quindi non è lei che ha vinto su. No.
1: Allora, non siamo né io né Monica, perché no. Tu non sai i trascorsi, ma c'è un'ascoltatrice che la scorsa settimana ci ha dato i numeri.
0: Che non erano quelli
1: da
0: giusti.
1: Da giocare,
0: però.
1: No. Da giocare al Super Enalotto. Noi non siamo state brave, non li abbiamo giocati.
0: Non avete giocato.
1: Quindi, a prescindere, non potevamo essere noi.
0: Tutti immagini, no, ste robe non bisogna farle, sai, nella vita. Non no, perché cioè tu le fai, poi magari i numeri escono.
1: No, ma noi avevamo già pensato di dividerli comunque con l'ascoltatrice.
0: Ah, ok.
1: Cioè,
0: saremmo
1: state corrette.
0: Ah,
1: e
0: io
1: poi
0: no.
1: Metà io, metà Monica. Insomma, era già tutto predisposto. Era già fatto, tra l'altro, in puntata.
0: Ma i numeri erano farlocchi.
1: Ma i numeri erano farlocchi. Noi li abbiamo giocati anche per fortuna.
0: Sì, esatto.
1: E qualcuno da Monza Brianza ha vinto.
0: Pensate.
1: Da Uggiono, per l'esattezza.
0: Pensate
1: a
0: questo paesino. Piccolo.
1: Pensa che io presentai una volta lì. Vabbè,
0: attenzione amici, perché questa mattina invece, visto che abbiamo cominciato la giornata parlando di soldi,
1: sì,
0: quelli che non abbiamo e che non avremo presumibilmente, stamattina vogliamo fare uno dei nostri classici giochi del mattino, cioè coinvolgere.
1: Sì, vi diamo la possibilità di scegliere in base al budget che avete in banca,
0: no,
1: contate di avere tutti i soldi che volete,
0: quello che volete. Perché
1: siete liberi.
0: Quello di cui stiamo per parlare è un argomento che tocca molte persone,
1: sì,
0: cioè, ma vedremo, perché ci sono gusti diversi a seconda dei caratteri delle persone, e stiamo parlando della casa dei sogni.
1: Esatto.
0: Attenzione.
1: C'è chi ama magari l'attico con una bella vista.
0: Io forse sarei uno da attico, sai, cioè,
1: no,
0: così, perché giardini, robe, taglia l'erba, no, non fa per me, cioè.
1: Casa indipendente magari con il giardino.
0: Con un grande giardino, una villetta a schiera, così, quel mix, no, tra appartamento e invece casa singola.
1: La villa. Beh, una bella barchetta,
0: sì,
1: qualche dipinto, qualche affresco,
0: sì.
1: Oh, che meraviglia.
0: Un casale, un rustico,
1: ah, sì,
0: bello, un rustico riadattato, magari con un grande terreno fuori.
1: Casa al mare o casa, metterei anche in montagna.
0: Sì.
1: O grande appartamento normale in centro città.
0: Allora, quindi, attenzione.
1: Vi stiamo chiedendo di scegliere,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: l'opzione,
0: sì,
1: dei sogni tra quell'appartamento, l'attico, dove andreste a vivere, la casa dei vostri sogni.
0: Io forse
1: dove sarebbe?
0: Ce ne ho due opzioni.
1: Sì, vabbè, in Grecia lo,
0: sì,
1: sappiamo.
0: Sì, la mia casetta, ma me ne basterebbe una piccola, che ne so, 150 metri quadrati.
1: Sì.
0: Così lì su, vicino al mare, vista mare, ma neanche troppo lussuosa. Oppure, se devo scegliere la roba di lusso, l'attico.
1: L'attico,
0: sì, se devo vivere in città, l'attico.
1: Anche voi potete sognare in grande questa mattina, oggi che è lunedì.
0: Sì,
1: oggi che anche voi non avete vinto al Super Enalotto, però potete vincere una casa, un'abitazione, quella che volete, dove volete.
0: Virtualmente,
1: sì, virtualmente.
0: Sì,
1: non mettiamo in palio,
0: no,
1: case, che tanto se abbiamo la nostra. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: attico meraviglioso per la casa, per la villa, per la casa sul mare, sul cocuzzolo della montagna.
1: Sul cocuzzolo della montagna, con la neve alta così. Vabbè, scusate, abbiamo divagato, ma oggi stiamo parlando della casa dei sogni, quella che ognuno di noi ha. Secondo me, perché pochi riescono veramente ad avere la casa dei sogni, cioè molti riescono ad avere una bella casa, soddisfacente, però la casa dei sogni resta, secondo me, una cosa abbastanza lontana, no? Sì. Pochi riescono, cioè quello che ha vinto Superenalotto forse riuscirà a farsi la casa dei sogni.
0: Guarda, ne parlavo questo fine settimana e c'è una persona che mi raccontava di una coppia che ha girato un pochino il mondo, insomma, nei viaggi, si è fatta tante foto di tutti gli scorci, di tutte le case e di tutte le cose che avrebbe voluto nella propria casa ed è riuscita poi a realizzarle. Sì, sì.
1: Complimenti a loro. Complimenti a loro, perché io sono molto contento della mia casa, no? Del mio appartamento, io vivo in un appartamento, però non è la casa dei sogni, cioè non è la casa dei sogni, diventa qualcosa di quasi inarrivabile, no? Ma i nostri ascoltatori invece cosa vorrebbero?
0: Ce ne sono tanti, sentiamo qualcuno. Buongiorno.
2: Ciao a tutti, io gioco facile, se potessi mi prenderei un attico fronte mare.
1: Non è male, un attico fronte mare in un posto magari molto bello.
0: Sì, ci sta.
3: Buongiorno Luca, allora a me piacerebbe una bella villetta, sì, non grandissima, sui 90 metri quadri.
1: Più piccolina, sì.
3: Un giardino e una piscina, anche se non so nuotare, però una piscina ci starebbe benissimo.
0: Si impara, ciao!
1: Si impara, cioè si galleggia, non c'è problema, ti metti i braccioli, la paperella, qualcosa. Cioè.
0: Allora, la casa dei sogni, se volete raccontarci, non so, anche lo stile, tipo un vecchio cottage o piuttosto che uno stile provenzale, villa, un attico.
1: Ti dico quelle che piacciono a me e che mi beccherò un sacco di insulti. A me piacciono tutte quelle a cuboni, quelle super moderne.
0: I cubetti li chiamo io.
1: Sono bellissime. Becchi. E grigia magari anche.
0: Mamma mia, ma che gusti! Radio Bella e Monella.

0: Eccoci qua a parlare di case, dei sogni. Stamattina abbiamo stimolato la fantasia degli ascoltatori di Buongiorno Cale, degli ascoltatori di Bella e Monella, perché veramente ne stanno venendo fuori di tutti i tipi. Anche se devo essere sincero, sono... cioè nessuno ha detto vorrei la villa da 1000 metri quadrati, sai,
1: a Miami, a New York,
0: esatto, no, tutti stanno mandandoci delle proposte, diciamo così, difficili, nel senso che sono impegnative dal punto di vista economico, ma non impossibili.
1: Sì, ma sai perché? Perché uno pensa e poi come la pulisco?
0: Vabbè, ma se c'hai i soldi per farti la villa,
1: no,
0: c'è,
1: guarda,
0: qualcuno che te la pulisce.
1: Noi donne ci pensiamo.
0: ma c'hai la ditta di pulizia che viene a pulirti ogni settimana, 2, 3, 4 volte al giorno, dai.
1: Sentiamo voi.
2: Buongiorno. Ma buongiorno Anca e buon lunedì.
1: Grazie.
2: Allora, il mio sogno è sempre stata una villa, una bella villa col giardino, tante stanze comunque grandi. Per il giardino basta avere un buon giardiniere,
0: Attenzione.
2: Però crescendo e facendo famiglia mi sono resa conto che il tempo è poco, e se mi dovessi anche mettere a tagliare l'erba, visto che l'economia scarseggia, è un bel appartamento in centro, ma non nelle grandi città perché c'è troppa confusione. Un appartamento più grande, ecco. Io ho un appartamento di 130 metri, ecco, un 30 metri di più.
1: Okay.
2: Già sarei contenta. Buona giornata e buona settimana.
0: Una stanza grande in più o una zona giorno nella quale puoi pattinare e andare in monopattino.
1: No, magari uno vuole il terrazzo grande, visto che non ha il giardino, avere il terrazzo grande con il tavolo, il gazebo, farci una sorta di... Adesso fanno quelle soluzioni, chiama il giardiniere, anche lì ti fa, ti realizza di quelle cose meravigliose con le piante.
0: Però il giardiniere, secondo lei, deve essere buono.
1: Sì.
0: Nel senso che...
1: è bello, anche l'occhio vuole la sua parte.
0: Si toglie la maglietta d'estate, il bicipite si illumina con la luce del sole e il sudore si viene...
1: Oggi si sogna, ragazzi. Quale casa dei sogni vorreste avere? L'attico? È la villa? È l'appartamento? È lo chalet in montagna? Raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.

0: Ma che meraviglia! Stanno arrivando un sacco di proposte, quasi quasi cambio casa pure io.
1: Allora, buongiorno. Appena cambiato tu.
0: Non importa. Yeah. Due cose sulla casa nuova. Vista importante dalla finestra di casa, mare, okay. Montagna indifferente.
1: Ci sta.
0: E una piscina interrata con accesso da casa, fresca d'estate e calda d'inverno. Per il resto la casa può essere anche di 50 metri quadri.
1: È piccolina, 50 però.
0: 50 metri piccolina. Quadri è tanto piccola. Sì. Fa almeno un 65-70.
1: Sì, io andrei. Cioè, stiamo scegliendo la casa dei sogni, insomma, sì. Non è una casa che possiamo permetterci.
0: Sì, Matteo, guarda che quella stanza in più, quella dove ci metti tutte le tue cose, anche riguardanti i tuoi hobby, ti salva la vita.
1: E prima della pubblicità, voglio dire la parola che fa impazzire tutte le donne quando si parla di casa.
0: No, la so. Cabina
1: Radio!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sa Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Vuoi prezzi shock?
16: Di più!
15: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
16: Di più!
15: Vuoi offerte da non credere?
17: Di più! Scegli di più!
15: Allora vieni nei supermercati Di più! Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,49€.
16: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
18: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
21: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
22: Eli, ma che facciamo stamattina?
23: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
22: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
24: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
25: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
26: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
27: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
26: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
27: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Sono le 7.39, siete su Radio Bella e Monella. Questo è Buongiorno Unca, la nostra mattinata, riassunto delle puntate precedenti.
2: Esattamente, stiamo parlando di case dei sogni quest'oggi. È l'attico, è la casa frontemare, quella in montagna, quella in qualche città, centro città magari. È il cottage chissà dove.
1: Ah, che meraviglia.
2: Eh sì. Questo stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, sentiamo cosa ci state raccontando.
1: Dove vorrete andare a vivere?
3: Buongiorno Unca, Maria Luisa da Vicenza. Certo che chiedere di lunedì mattina la casa dei sogni quando uno sta andando al lavoro.
1: Ah, è dura, è dura.
3: Allora, se devo restare in Italia, una bella casetta singola, spazi giusti, 3 camere, 2 bagni, 1 taverna, un bel giardino grande, così finalmente mi prendo il cane, e la piscina, che anche se non so nuotare, con il caldo che ha fatto quest'estate, una bella piscina fa sempre comodo.
1: No, l'ho detto. Poi noi, allora, voi fatevi la piscina e noi organizziamo lezioni di nuoto, non c'è problema, vengo io a insegnarvi a nuotare.
2: Nicola dice: la mia casa dei sogni, un manzo sulle Dolomiti.
1: E ci sta, scomodino direi, ma per chi ha questo sogno, per chi ha l'amore per la montagna, ci sta al centro. Cioè, un po' per i servizi, tipo ti tocca fare 60 km per andare a fare la spesa.
2: Quello è vero.
1: Cioè, sai, quella
2: che... A parte che tanti posti di montagna sono attrezzati e quindi c'è quella sorta di negozietto, chiamiamolo così, ambulante, che gira le località, quindi in qualche maniera si riesce a fare.
1: Però io dico che i sogni bisogna seguirli, per cui magari se questo nostro ascoltatore ha il sogno del maso, magari prima o poi, che ne so, magari una botta de culo.
2: Ti veniamo a trovare.
1: Sì, ci ospiti tutti quanti. Ci ospiti tutti quanti.
2: Allora, casa abitazione dei sogni, qual è la vostra? Avete ancora un po' di minuti per raccontarcelo al 393 7366 170.

0: non c'entrava niente, era poco country questo, sì, questo pezzo di Vecchioni che risento sempre con molto piacere.
1: Parliamo di case, dei sogni, sentiamo qualche messaggio. Bene, ho più di una.
0: Ah, vedi, vedi, vedi, perché io ho detto, io sì, sarei per l'attico in città o per la casa quella a cubotti con...
1: No, quella che forse va nei miei sogni ancora, sì, di quando ero bambina. Sai, delle campagne toscane, no? Quelle, quelle zone sterminate.
0: Sulla collina, la casa sulla collina.
1: Sì, sì, con i girasoli, quel casolare di sassi arredato in maniera un pochino più rustica, più bella.
0: Ci sta, bella, sì, quella, sì, cosa, sì, là, un po' alla film di Pieraccioni.
1: Sì, com'è, romantico. Che ci vuoi fare? Così sono.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno un caproprio. Ciao Elisa, benvenuta.
1: Ciao ciao.
2: Allora, io lo dico sempre, anche se avessi veramente una svalangata di soldi, 200 rotti milioni di euro che ho detto prima, il mio sogno resta solo uno. Una casa tipo bungalow di quelli da mare, piccola. Dove non devo diventare deficiente io, anche se ho chi mi pulisce, ma non me ne frega niente, io voglio la casa piccola, piuttosto un bel giardino dove metterci dentro almeno tre cani, okay, perché tanto poi il resto del tempo lo passerei in giro per il mondo, in qualche bel, anche semplicemente nella mia città, in un hotel di lusso, e farmi fare i massaggi. Ma sti cazzi, perché devo avere la casa una grande che tanto poi non riesco a godermela? No, piccola e mobile. Benissimo.
1: E aggiunge.
0: C'è un po'
2: e come postilla. Sa chiunque mi conosca, la mia casa sarà rigorosamente viola. Dentro, fuori, muri, balconi,
1: tutto tetto, viola.
2: Tutto viola.
1: Mamma
2: per
1: mia.
2: Cui se tra qualche anno girando vedete un cosone di un colore improponibile perso per la provincia, mi bussate alla porta e lo spritz ve lo offro.
1: Ed è lei, capito? Con la casa viola.
0: Con la casa viola. Viola non c'è, cioè,
1: ma viola, viola tipo lilla, viola intenso, viola tipo i paramenti quelli del prete, cioè raccontaci un attimino che tipo di
0: no,
1: viola.
0: No, io sono preparato questo, mia moglie se la farebbe rosa come la casa di Barbie probabilmente.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Adesso mi state nominando tutte queste case dei sogni, a me viene voglia di prendere e metterla a costruire la casa. Mattone su mattone.
1: Non farlo
0: più. Io, avendo fatto poi l'istituto per geometri, sarei perfettamente capace di costruire una casa solida.
1: Non mi fiderei, ragazzi.
0: Tipo la casa dei tre porcellini, quella in paglia, è presente, sì, uguale, sì, praticamente. Sì, sì, sì. Ma sentiamo ancora qualcuno di loro, dai, che sono curioso di sapere quali sono le loro case sognate.
2: Buongiorno, un caro ragazzi. Allora, a me piacerebbe tantissimo prendere una di quelle classiche ville venete, magari un po' in stato di degrado e abbandono, quelle che ci sono nelle nostre campagne, e ristrutturarla, rimetterla a nuovo e abitarci.
0: Ci sta.
2: Perché veramente ogni volta che passo a fianco di una di quelle ville mi piange il cuore, perché abbiamo un patrimonio immenso e solo in Italia possiamo permetterci di lasciare delle cose del genere in stato di degrado. Ecco, sì, questo mi piacerebbe moltissimo, una bella villa venta.
1: È una questione anche di costi, no?
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
0: Eh sì, i soldini contano sempre. Allora, chissà se il nostro oroscopo prevede soldi per qualcuno.
1: Ah, non credo, non credo, vediamo, però diamo i voti.
0: Come sempre, come tutte le mattine, ormai è tradizione.
1: Ariete, 8, come va questo lunedì? Bene, anzi benissimo, perché parti con la grinta giusta.
0: C'è solo la sufficienza per il Toro, siamo a 6, si parte un po' rilento, ma tra una buona notizia e un momento di calma riuscirai a raddrizzare la giornata.
1: Gemelli, un bel 9, oggi alla grande, persino il lunedì sembra essersi dimenticato di essere lunedì.
0: Cancro, 5, giornata un po' nervosa sul lavoro, servirà pazienza, in famiglia meglio contare a fino a 10 prima di rispondere.
1: Insomma, la pazienza è la parola d'ordine.
0: La virtù dei forti, diceva
1: anche
0: qualcuno.
1: Sì. Sì, esatto. Leone 9, come va questo lunedì? Ma è splendido, al lavoro conquisti consensi, a casa hai solo applausi.
0: Vergine, siete oltre la sufficienza, 7, tutto sotto controllo quasi, qualche imprevisto non mancherà, ma saprai sistemare ogni cosa.
1: E andiamo subito con la seconda parte dell'oroscopo. Bilancia 8, finalmente un lunedì che collabora, buone relazioni al lavoro, un clima sereno anche tra le mura di casa.
0: Attenzione scorpioni, per me la giornata il voto è 4. Meglio non provocarti tra tensioni sul lavoro e qualche discussione in famiglia. Oggi la diplomazia sarà la tua migliore alleata.
1: E procediamo con il Sagittario 9, partenza super. Non so perché Alvise ritorna al lavoro, non so se la partenza sia
0: sai che umore che avrà oggi.
1: Hai energia da vendere, entusiasmo contagioso, una gran voglia di lasciarti alle spalle la routine.
0: Capricorno 7 per voi, giornata concreta e produttiva, niente fuochi d'artificio, ma il lavoro porta a casa risultati importanti, in famiglia regna la tranquillità.
1: Per l'acquario un 6, sufficienza, un po' su e giù oggi, qualche contrattempo ti farà perdere la pazienza, ma una sorpresa potrebbe rimetterti di buon umore, quindi un 6.
0: Elisa, sei sicura di voler sentire l'oroscopo dei pesci?
1: Mi tocca.
0: Il tuo segno.
1: Mi tocca.
0: Giornata da prendere con le pinze, tensioni al lavoro e qualche incomprensione in famiglia, il voto per te. 3.
1: 3.
0: Dillo al tuo amico 3. Che fa gli oroscopi, voglio dire.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Dillo al tuo quello lì che tu incensi sempre. Bravo, bravo, bravo. Invece
1: Giuseppe Chetto, dobbiamo fare un discorsetto noi due.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: esce da Dio su Radio Belle Monella. Abbiamo sognato in grande quest'oggi con case, abitazioni, ma che meraviglia. Che c'è?
1: No, stavo sognando la mia casa, quella ideale.
0: Ah, quella... Regge, ragazzi, è quella... in quell'isola lì, dovete andare tutti in vacanza il prossimo anno a casa.
1: La trasmissione, la seconda ora è finita e non c'è più tempo di dire.
0: Andiamo in pace.
1: Sì. Amen. Vabbè, tu ogni tanto, secondo me, c'hai la voglia di lavorare per Radio Maria. Così, c'hai questa. Vabbè, scusate, fratelli, torniamo fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: La cassa.
11: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
15: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
16: Rimbalza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
17: Tornerà quando ci bastava di te. Piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. 8 e 2 minuti.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Ciao.

0: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Bella e Monella, tutta

0: eccoci, terza ed ultima ora di Buongiorno un Cala, mattinata di Bella e Monella con Elisa
1: e Paolo Zippo.
0: Zippo, sì, zio. Ah, no, aspetta, non posso farlo da solo. No,
1: olè, no. Basta.
0: Allora,
1: basta,
0: tu sei
1: normale.
0: Tu sei una tipa di cose da di marca oppure te ne freghi delle marche?
1: Me ne frego.
0: Ah, ok, d'accordo. Quindi quando
1: le guardo, mi piacciono le sfilate di moda, mi piacciono tutte le cose, mi piacciono un sacco di marchi, le borse, le scarpe, l'abbigliamento.
0: Appena detto, volevo farvi notare che appena detto me ne frego.
1: No, mi piace quel mondo, mi piace quello che propone, chiaramente non ho i soldi. Ma forse anche se li avessi, alcune cose non.
0: Infatti era questo, no, a cui volevamo arrivare. Se ci lasciamo condizionare dalla marca oppure no. Io credo che in alcune cose ci si faccia condizionare dalle marche. C'è la pubblicità alle volte è molto saggia nel consigliarci determinate cose, certi prodotti rispetto a
1: penso, sì, al di là dell'abbigliamento, penso anche a quando andiamo a fare la spesa.
0: Esatto,
1: no?
0: Io pensavo anche all'alimentare, no?
1: Sì, un marchio di pasta piuttosto che un altro, scegliamo un detersivo piuttosto che un altro, e la marca vuol dire tanto, quella che è più conosciuta, più pubblicizzata, ci
0: anche
1: migliore.
0: Se negli ultimi anni, ad esempio, tutti i supermercati adesso fanno i prodotti di marchio loro, no? Del non voglio far nomi, però c'è ogni diciamo così grande catena di distribuzione organizzata c'ha il suo marchio. Esatto. E secondo me sta prendendo piede perché costano di meno.
1: Sì.
0: Per cui la gente compra un po' di più. Per cui
1: che poi mi fa sorridere, perché se uno va a leggere le aziende che
0: sono
1: fanno, sì, il marchio è la stessa, cioè l'azienda che produce.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi ci inseriscono il marchio del tot supermercato.
0: Esatto, tu leggi.
1: Quindi alla fine supermercato che vai, prodotto che trovi, ma è sempre quello il prodotto.
0: Esatto, ma questo può valere anche per l'abbigliamento. L'abbigliamento è un altro di quei, secondo me, settori nel quale la marca alle volte attira di più, no?
1: Sì, cioè, adesso dici, io non ho mai capito perché una maglietta, una t-shirt, anche di buon cotone,
0: sì,
1: bianca, o magari con una scrittina, uno la debba pagare tipo 500 euro. Allora quelle sono per me le follie, le incongruenze. Allora ne compro una che costa meno ma che fa la stessa funzione, e della marca chi se ne frega.
0: Con voi amici cercheremo di capire questa mattina, se volete partecipate, poi vi inviteremo ancora di più, di capire se ci lasciamo così, diciamo, trascinare un po' dalla voglia della marca oppure ce ne freghiamo.
1: Sì.
0: Tu, io alle volte dipende, su alcune cose sì,
1: dipende.
0: Su alcune cose molto meno.
1: Dipende, magari sulla tecnologia si è un pochino più legati.
0: Guarda, io se non vesto quella marca lì, io
2: Radio Bella e Monella.

0: Quando andate nei negozi, quando andate nei supermercati, piuttosto che nei negozi di elettronica, piuttosto che non lo so.
1: Beh, adesso è uscito l'iPhone, un nuovo, sì. No? Ad esempio, è uscito l'iPhone.
0: Sì, ma quello ha un costo piuttosto importante.
1: Vabbè, ma quello è un prodotto di top di gamma, il duo, dici, quello apribile.
0: Sì.
1: Quello è un prodotto di alta gamma, però sono usciti anche i normali che costano poco più di quelli del solito. Però sì, è uscito l'iPhone e uno dice: ah, io devo prendermi l'iPhone a tutti i costi. Altri che invece dicono: wow, a me non frega niente della marca, mi prendo un telefono scrausto. Ne abbiamo parlato fra l'altro la scorsa settimana.
0: Esattamente,
1: proprio.
0: Cioè siete di quelli che controllano, che guardano il marchio, oppure assolutamente no? Io dipende dai prodotti.
1: Anch'io. Io
0: è la questione della tecnologia, sì.
1: Anch'io.
0: Una televisione piuttosto che un'altra. No.
1: La lavatrice piuttosto
0: la
1: che un'altra. Il frigorifero, sì. Piuttosto, cioè prendi quello di marca, perché sennò quello che ti arriva da non sa dove, magari non ti fidi, magari è buonissimo lo stesso, però
0: certo.
1: Non ti fidi, cioè quindi la marca fa. Io per le cose sportive, ad esempio, no? Quando mi compro ad esempio le scarpe, sì. Per correre, so che devo prenderle di una determinata marca o di un paio di determinate marche, perché mi fido di quelle.
0: Per una questione anche del piede.
1: Sì.
0: Poi
1: magari costano di più e magari ce ne sono altrettante buone, però se devo scegliere, scelgo la roba di marca.
0: Ecco, sull'abbigliamento è meglio guardare le etichette, anche se è di marca.
1: Sì, perché dipende cosa è fatto, se c'è questo splendido
0: poliestere.
1: 100% poliestere. Una cosa che...
0: Sì, è meglio leggere le etichette, cercare di guardare, di farsi un'idea e poi acquistare la marca, ok.
1: Esatto.
0: Ma il prodotto deve essere di qualità, bello, duraturo.
1: E allora voi che ci state ascoltando, vi lasciate influenzare dalla marca o no? Ditecelo, il numero è sempre lo stesso, quello che conoscete bene, 393-7366-170.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: attenzione, marca, non marca, acquistiamo prodotti di marca, non acquistiamo prodotti di marca, ci lasciamo coinvolgere dalla pubblicità, oppure siamo affezionati a qualcosa, a qualche marchio particolare. Abbiamo fatto l'esempio di Apple e di iPhone, ma perché? Cioè, chi ha di solito un telefono Apple o prodotti Apple è affezionato, cioè compra quelli a prescindere.
1: Sì.
0: Io mi confesso, sono uno di quelli.
1: Ecco, io no. Ma... basta che vada. Sentiamo.
0: Basta che vada, sentiamo, dai. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Ka. Allora, io la marca non la guardo mai, nel senso che non mi servono pantaloni, scarpe griffate, cose del genere. Ovvio è che tipo negli elettrodomestici quali la lavatrice ad esempio, piuttosto che il condizionatore o cose che ti servono per vivere bene e che costano un botto farle riparare, allora lì sì, magari spendo due soldi in più, ma preferisco prendere qualcosa di buono. E poi sulle scarpe. Scarpe, io sono un tecnico di running e anche per stare in piedi al lavoro, scarpe comode assolutamente.
0: Come ti capisco.
2: Devo spendere 150 euro, li spendo volentieri e preferisco fare a meno della scarpetta figa per andare a fare l'aperitivo. Intanto vi auguro una buonissima giornata, un buon inizio settimana ragazzi, un
1: grazie.
2: Abbraccio.
0: Ma sai che anche chi corre poi c'ha su quella delle scarpe, ad esempio, fra quelli che corrono, cioè, che, cioè quando scegli una scarpa difficilmente cambi poi.
1: Sì.
0: Siamo un po' maniaci.

0: Bacca, questo è il dilemma.
1: E questo è quello che vi stiamo chiedendo oggi a Buongiorno Unca. Seguite le marche? Siete influenzati dal marchio oppure no? 393-7366-170. Piccolo break e torniamo.
2: Buon vento!
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima!
2: E per il gas?
0: Ottima!
2: Internet?
0: Ottima!
2: Mobile?
0: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
6: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
5: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
6: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Stai cercando personale?
12: i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si

0: Eccoci qua, 8:40 del mattino, siamo in conclusione verso la fascia finale di questa nostra mattinata insieme, questa prima parte della mattinata insieme. Stiamo parlando di Marche, stamattina, cioè del fatto che siamo dei seguaci delle Marche oppure no.
1: Esattamente, stanno arrivando un sacco di messaggi, sentiamo lei, dice: ciao ragazzi, buon lunedì, le uniche cose di Marche che acquisto sono le scarpe.
0: Ah, ok.
1: Nike tutta la vita, ah. I cellulari sempre Samsung, quindi sono due le cose. Per il resto non importa la marca, basta che facciano il loro dovere.
0: Vedi, anche sulle sneaker abbiamo sta passione, è quello che ti dicevo prima delle scarpe da corsa, no? Quando uno sta bene con una scarpa, dice, poi si ricompra sempre la stessa, dice, certo. Ah, quella è l'unica che può starmi bene.
1: Sentiamo lui.
2: Buongiorno cara ragazzi, a me hanno sempre detto che chi spende di più spende di meno. Una volta ho provato a comprare un paio di scarpe che non costavano niente per andare a correre, dopo una settimana le buttate via.
0: No.
2: Buongiorno ragazzi.
1: No, su quelle cose lì bisogna prendere sicuramente le cose di un determinato marchio o comunque confortevoli.
0: Che poi adesso io non voglio fare il running coach perché non sono in grado, però le scarpe da corsa sono l'accessorio più importante in assoluto se vai a correre, perché sennò ti distruggi caviglie, ginocchia anche. Poi dipende da quanto pesi, da com'è il tuo modo di correre, se sei pronato. Se non sei per un attore, insomma, lì diventa veramente un problema. Anch'io sono su quello: più spendi, meno spendi.
1: Rossana dice: io per l'abbigliamento no, perché vedo certi capi anche firmati che non mi piacciono. Per le scarpe invece guardo la comodità, quindi guarda la marca sicuramente, ma guarda anche che si stia bene con il piede. La marca invece la guardo per i profumi, che uso parecchio.
0: Le parfum,
1: però anche lì c'è un mondo che si apre, perché ci sono quei marchi che non sono conosciuti, che fanno parte magari
0: fanno
1: della profumeria
0: buonissime.
1: Di nicchia
0: sì,
1: che costano anche molto di più a volte.
0: Sì, ma sai che invece stanno nascendo catene di profumerie dove i profumi non costano tanto e sono buoni?
1: Sì. Posso dirti che sono un pochino adesso una persona che magari se ne intende un attimino di profumo rabbrividisce a questo.
0: No, perché? Tu non usi il profumo Panel?
1: No, adesso sono anche a corto perché costano tantissimo e sono in modalità risparmio.
0: Attenzione, questo era un messaggio subliminale per il fidanzato. Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta

0: Rumorazzo.
1: Ci siamo, gentili ascoltatori di questa prestigiosa trasmissione del mattino.
2: È arrivato il momento del rumorazzo.
1: Parlo aulico.
2: Sì, stamattina sì.
1: Sembravo,
2: non ti ferma più nessuno.
1: Sembravo un presentatore dell'Eiar. Gentili ascoltatori della prestigiosa emittente, eccoci giunti al momento in cui avrete la possibilità di vincere un prestigioso premio.
2: Il premio in questione è la gloria eterna. Cosa succede? Sì, vi facciamo sentire un rumore.
1: Facile più... oggi, facile, sì. Facilissimo.
2: Perché è lunedì.
1: Sì, esatto.
2: Il tempo è anche così. Vi facciamo sentire un rumore, voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
1: Nessun premio materiale, ma per 24 ore sarete baciati sulla fronte dalla dea bendato, ovvero vi accompagnerà la gloria eterna.
2: Andiamo subito col rumorazzo.
1: Sentiamo il rumorazzo, sentiamolo. Troppo facile oggi. Troppo facile.
2: Cioè... Però l'errore è dietro l'angolo, ragazzi. Vediamo chi è il più veloce, il più bravo ad indovinare. Al 393-7366-170 diamo una sbirciata ai primi messaggi.
1: Oggi premiamo quelli che sbagliano.
2: No,
1: assolutamente.
2: Vabbè, dai, è facile quest'oggi. Diteci qual è il rumorazzo di oggi.
0: Il rumorazzo.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: oggi veramente, Elisa, siamo stati troppo buoni. Per la prossima volta dobbiamo trovare un rumore difficilissimo.
1: Gloria eterna all'unanimità, o sì, quasi, tranne per chi ha risposto macchinetta per fare i buchi.
0: Ah no, quei buchi dove? Sulle orecchie o quelli sulla carta?
1: No, o non
0: buchi,
1: lo so.
0: No. Cioè, l'unico che ha sbagliato, io premierei lui o lei. Cioè, così darei la gloria eterna a chi ha sbagliato.
1: Al contrario.
0: Sì.
1: Sentiamo qualche messaggio. Buongiorno.
0: Avete vinto tutti.
2: Buongiorno ca. Buongiorno a tutti. Ciao Paolo. Buongiorno principessa Elisa.
1: Buongiorno.
2: Secondo me il rumorazzo è la macchina da scrivere.
0: Sì.
2: Ciao a tutti. Buona giornata. Buon inizio settimana. Ciao Stefano. Ciao.
1: Ciao.
3: Il rumorazzo di oggi è sicuramente una... il rumore dei tasti di una macchina da scrivere.
0: Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta.
4: Tasti della macchina da scrivere.
1: Sì.
5: Allora, buongiorno, Class, la Fiore. Secondo me il rumorazzo di oggi è qualcuno che scrive con la macchina da scrivere.
0: Ah, siccome
5: ciao,
0: sono arrivati 100 messaggi, sappiate che avete diritto a un centesimo di gloria eterna.
1: Così poco.
0: Dobbiamo dividerla, Elisa, la nostra è una trasmissione povera, non è che abbiamo 100 glorie eterne.
1: Vabbè, dai, vedete la cosa positiva. Gloria eterna per tutti!
6: Radio Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare?
1: Cosa ha fumato secondo te?
0: Lassù.
2: E per vedere le balene?
3: Credere le balene, cioè, voglio dire, le balene volare, voglio dire, cioè, doveva essere roba buona. Che...
2: No, no, dai, no, no, dai.
3: Che... Cioè, ecco, le balene.
2: La povera Gianna.
3: No, io amo Gianna Nannini, io la trovo meravigliosa. Fra l'altro, io avendola conosciuta, è matta, ma, ma meravigliosa.
2: Ma gli artisti sono tutti così.
3: Esatto. Finisce qua l'appuntamento di oggi di Buongiorno. Non cam?
2: Io rimango perché fra qualche istante arriva Monica, tra l'altro reduce da un evento di Radio Bella Monella a Conegliano, è arrivato anche qualche messaggio, quindi fra poco spazio a voi, altri argomenti. Domani però c'è l'anteprima di Buongiorno Unca e poi la trasmissione.
3: Dalle 5 alle 6 l'anteprima, dalle 6 alle 9 il nostro Buongiorno Unca. A domani. Ciao.
2: Ciao.
4: Radio Bella, Bella e Monella.
5: Buongiorno Unca.
6: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
7: E per cosa, ingegnere?
6: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
8: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Radio Bella e Monella.
9: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
8: Radio Bella e Monella.
10: Siamo come Gioia Bamba.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
11: 9:02.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Donald Trump contro Big Tech. Nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del partito dei radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
11: e in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Bella e Monella.

0: tutti, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica.
0: Salutiamo già gli amici che sono stati con noi sabato sera alla festa dello sport. Ci siamo molto divertiti.
1: È arrivato anche un messaggio, tra l'altro.
0: Il delirio è successo in quel posto sabato. Brava, che mi ero già dimenticata.
1: Ecco.
0: Saluto la Carla, nostra ascoltatrice che era lì presente, e le ho detto, lei mi fa: mi raccomando, lunedì saluta le ragazze del reparto magnetici che vi ascoltiamo tutto il giorno al lavoro. E le ho detto: Carla, guarda, non me lo ricorderò mai.
1: Sì.
0: E lei: ma no, ma come? No, manda un messaggio lunedì mattina così lo leggo e non dico fesserie, perché
1: lei
0: la memoria fa schifo. Lei l'ha mandato, è stata brava, brava Carla.
1: Allora guarda, ne approfitto anch'io che ieri è venuto un ascoltatore, dovevo presentare un evento eccetera, ha detto: io vi ascolto tutto il giorno, ha detto.
0: Bravo.
1: E sono, adesso non mi ricordo se è Arnaldo, comunque colui che ha battezzato non Pippo Zippo ma Claudio Zippo.
0: Ah,
1: che
0: bene,
1: ha regalato
0: bene.
1: Un altro nome al nostro
0: abbiamo
1: Paolo.
0: Degli artisti,
1: sì,
0: all'ascolto.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene,
1: ci
0: bene,
1: piace,
0: ci piace. Sappiate che è ritornato a casa anche il buon Alvise, che l'avevamo mandato in giro per il mondo, come si fa coi figli, no?
1: Sì.
0: Quando crescono tu li mandi a scoprire il mondo. Ed è vivo, incredibile, di qualcosa.
2: Qualcosa!
0: Bravo,
1: ecco,
0: ecco,
1: è vivo,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Cioè,
1: benissimo.
0: Molto bene, molto...
1: Allora, fra pochissimo presentiamo l'argomento, parleremo di una super artista, Angelina Jolie, che vuole cambiare vita.
0: Brava.
3: Radio Bella e Monelli.
4: State. Tutta da cantare.

0: questo bel lunedì mattina. Allora saluti a tutti quelli che ci ascoltano e che sono stati a trovarci in questo weekend. Ma parliamo di Angelina Jolie, che ha annunciato a 51 anni un cambio vita.
1: Eh sì, ha detto: sai cosa, mi sono rotta della villa di Hollywood, di tutti questi contenziosi con Brad Pitt eccetera eccetera eccetera, voglio diventare nomade,
0: basta.
1: Così, basta.
0: Quindi
1: tutto.
0: Vende la casa di Hollywood e la vende per una cifra che sta attorno ai 30 milioni di dollari,
1: sì.
0: Quindi insomma due soldi li ha messi via anche lei, e poi farà le sue missioni umanitarie, lei è testimonial, no, per i bambini, rifugiati,
1: certo.
0: Tante cose, e con i suoi sei figli che sono nel frattempo diventati tutti maggiorenni,
1: sì.
0: Quindi lei ha aspettato che tutti fossero maggiorenni, andrà a vivere, a quanto pare farà base a Vienna, voi direte perché, chi può dirlo, e poi ha una casa in Cambogia e quindi si smezza fra Vienna e la Cambogia,
1: sì,
0: un po' come te fra Soligo e Montebelluna.
1: Beh, non proprio la stessa
0: poco.
1: Cosa, anche perché non so il tenore di vita che adotterà.
0: Beh, insomma,
1: la cara
0: sarà un po' diverso,
1: lì,
0: suo,
1: sarà
0: immagino,
1: leggermente
0: però,
1: diverso,
0: ecco.
1: È una nomade a 5 stelle,
0: ecco,
1: potrebbe,
0: sì.
1: Essere così adesso,
0: mi
1: non lo so, anche se lei mi sembra una di quelle che potrebbe partire, andare nella capanna
0: con lo zaino,
1: sì,
0: sì, sì, darebbe,
1: sai che è sempre stata
0: qua.
1: Un po' alternativa. Allora facciamo così, facciamo una sorta di gioco, anche voi questa mattina cambiate vita totalmente, ricominciate da zero, cambiate lavoro, cambiate luogo dove siete, dove andate a vivere, cioè fareste i nomadi come Angelina Jolie in giro per il mondo, oppure volete stabilizzarvi, vorreste stabilizzarvi in qualche luogo particolare.
0: E dove? Raccontatecelo e cantateci anche la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram, cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 6 minuti per mandarci le vostre canzoni.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella,
3: Bella e Monella,
2: è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Se fareste mai i nomadi come Angelina Jolie, che ha detto: io vendo casa mia a Los Angeles, i figli sono grandi, adesso vivrò fra Vienna e la Cambogia.
1: Sì.
0: Però mi sposterò anche un po', insomma, vivrò un po' il mondo.
1: Sentiamo lei.
2: Allora, se avessi anch'io una villa da 33 milioni di euro da vendere,
0: certo,
2: altro che se farei la nomade.
1: Eh sì, hai quindi visto? Farebbe come Angelina Jolie.
0: Basterebbe, dice, un attimo di fondo per la sicurezza della tua pensione, insomma. Sistemi quella e sei a posto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buona settimana, Bella e Monella, per ascoltare la canzone che fa. Butterò questo enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Grazie mille, ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Ma che poesia in questo lunedì, grazie alla nostra ascoltatrice che l'ha scelta.
1: Esatto, una canzone intramontabile. Voi fareste come Angelina Jolie, cioè intraprendereste un percorso, cambiereste vita totalmente per fare i nomadi? Raccontateci.
0: Volete anche cantare una canzone dei nomadi? No,
1: no.
0: Scherzo, dai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Vuoi prezzi shock di più? Vuoi prezzi shock di più? Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
16: Di più!
15: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
16: Chi sceglie bene, sceglie di più.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Succede solo questo mese. Succede solo da noi.
21: Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
23: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
24: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
23: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
25: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
26: Il post-lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
27: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
28: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
26: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post-lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
27: Ele, muoviti!
28: Arrivo!
29: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
30: Bella e Monella, tutta da cantare.
31: Non perdete tempo, per favore.
32: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
33: Antonello Cerri suona Italia.

0: Antonello Cerri sempre presente con un mix superlativo come sempre.
1: Sì, Jake La Furia con il battito di Cutugno versus Martin Solveig, l'italiano Intoxicated, ed Enzo Carrella con Barbara. Salutiamo il nostro Ciccio Bello Superstar, che ho visto anche lui sto weekend. Ho visto un sacco di gente sto weekend.
2: Oh, sì. La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando e vi stiamo chiedendo se anche voi fareste la stessa scelta di vita di Angelina Jolie, che a 51 anni ha detto: io vendo tutto, vendo la mia villa di Hollywood, non voglio sapere più niente di nessuno e vado a fare la nomade.
1: Villa tra l'altro molto nota la sua, perché è stata prima di lei la villa di un altro famosissimo personaggio dello showbiz americano, e lei la possiede da sempre. Lei sai che è figlia di un attore molto famoso, quindi è una che è nata lì, no, in quel contesto, e è sua da sempre. La vende sui 30 milioni di dollari in questo momento, più o meno la quotazione è quella.
0: Se siete in cerca di casa,
1: magari, se vi piace un po' la dimora storica cinematografica, capito, potrebbe essere casa vostra. La domanda è se voi a un certo punto della vita vorreste fare i nomadi. Poi la Eli, che è esperta anche peraltro laureata in cinema, ci racconterà di un film.
0: No, ma ce ne sono tantissimi.
1: Ma dopo ci racconti di quello lì che mi piace come idea. Intanto sentiamo lei.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazze, sono la Fiore. Io farei la nomade con un bel camper 5 stelle naturalmente,
1: certo,
3: per non farsi mancare nulla, ma girerei ovunque, tutto il mondo, tanto non si lavora, quindi si può fare quello che si vuole. Ciao.
1: Ciao, che nella nostra testa è la vita di ogni pensionato. In realtà i pensionati mi dicono che non sia così.
0: Sono impegnatissimi.
1: Ecco, vero? 393 73 66 170 e il

0: Emanuele Versani con Spacca Cuore. Allora, ho appena deciso io, contro la volontà della mia socia, che da oggi in poi faremo una rubrica una volta a settimana in cui la Eli vi racconta un film.
1: Sì, ma devo guardarle adesso, devo iscrivermi a tutte le piattaforme. Scriviti. Perché sai che uno deve pagare adesso per vedere i film.
0: Devi pagare qualsiasi roba, dopo devi ricordarti le password.
1: Sì,
0: devi scaricare già quello. Che già è un casino fin là, insomma, ok? Ma oggi non siamo preparate, chiaramente, perché l'abbiamo scoperto ora che avremmo voluto che Elisa facesse questa cosa, ma lei vi racconterà Nomadland.
1: No, no, velocemente, due parole proprio. Vai. È un film interessante, è uscito nel 2020, tra l'altro siamo reduci, no, dalla mostra del cinema, e quello vinse anche diversi riconoscimenti, tra cui miglior film. E è questa donna che a cui muore il marito, rimane senza un lavoro e decide, è costretta a fare la nomade, quindi prende un camper anche un po' scassato e inizia a girare un po' tutta la zona degli Stati Uniti, incontra delle persone, fa dei lavori saltuari, cerca di destreggiarsi per questa che diventa però alla fine una vera e propria scelta di vita, quindi cambia radicalmente, un po' come tenta di fare Angelina Jolie,
0: ecco, un po'
1: non
0: diverso,
1: proprio alla stessa maniera,
0: diciamo,
1: ma
0: forse la signora qui del film non ci aveva 33 milioni di dollari 30 milioni
1: no,
0: di dollari
1: proprio niente
0: nel conto corrente, però insomma, ecco, diciamo un po' la filosofia sarebbe quella.
1: Però guardatelo, ecco, un film non recente, perché parliamo del 2020, sono passati 26 anni ormai, mamma mia, che
0: adesso
1: ansia.
0: Voglio vederlo anch'io,
1: sì,
0: guarda
1: sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: cosa in mente, ho capito che non sono passati 26 anni.
1: Ma 6 anni? Ma è laureata in cinema, non in matematica, sennò questo era da un'altra parte, capito?
0: Da 2026-2020 anch'io.
1: 6 anni, fare, ragazzi, sì, lo sappiamo, sì. Saputo, grazie per la pioggia di messaggi, sì, di precisazione. Sì, sì, sì, sì. Siete
0: grazie, siete attenti sempre. Esatto. Questo lo apprezziamo.
1: A domani, settimana prossima, lei li prepara un altro
0: film. Ma che è questa cosa?
1: Elisa. Sì,
2: sì. Ciao a tutti. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano. Raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, ieri a Venezia una barca con due sposi a bordo è finita contro un taxi acqueo in laguna, lui è deceduto, di lei non c'è traccia, stamattina sono riprese le ricerche. La vittima è Sean Micheli, era ricoverato al Sant'Angelo di Mestre in gravi condizioni, poi il decesso.
6: Arriva una nuova mensa universitaria all'interno del polo fieristico di via Tommaseo, una struttura pensata per rispondere alle esigenze degli oltre 3.000 studenti del nuovo hub di ingegneria. L'unica manifestazione di interesse ricevuta per il bando emesso dall'ESU è stata avanzata da Padova Hall, la società proprietaria del quartiere fieristico. La proposta riguarda il recupero degli spazi dell'ex Cell Service Marco Polo.
5: 100 barche in acqua e una sfida nel cuore di Venezia. È Lussin a conquistare la 25esima Coppa del Presidente della Repubblica al termine della regata che ieri ha animato il bacino di San Marco. L'equipaggio vincitore è formato da Mario Zeno e Pietro Mainardis insieme a Clara Franchi, che ha confermato il successo della precedente edizione.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
8: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore!
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
10: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Bella e Monella, tutta

0: serie con Irama tra i giudici. Devo dire che mi piace molto, ma vabbè, insomma, lo conosciamo da tanti anni. A me è sempre piaciuto molto, ma funziona bene anche in televisione. Si sta lasciando un po' andare, quindi ci piace, ci piace. Buongiorno ragazzi, ancora buon lunedì. Monica Morgan con voi come sempre nella nostra mattinata. Stiamo insieme, diamo un'occhiata alle notizie. Restiamo sul mood nomadi, viaggi. Tra poco parliamo di un viaggio molto speciale. Prima però vi invito già a mandare il vostro messaggio per la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram, ce lo mandate al 393-7366-170 e noi ve la facciamo sentire.
1: Salvati questo numero 393.

allora parliamo di vacanze meravigliose mentre voi continuate a mandarci i vostri audio per la canzone che fa, cantando un pezzettino di quella canzone che avete voglia di sentire stamattina. Fatelo anche subito, che poi ve li facciamo ascoltare. Ma parliamo di una faccenda di cui avevamo già parlato tempo fa, ma finalmente è partita, ragazzi, è partita da Roma la nave che farà la crociera più lunga del mondo. L'avevamo raccontato quando, insomma, c'era stata questa idea qui, quando erano usciti i biglietti in vendita, e adesso finalmente è salpata. La nave si chiama Regatta, è partita da Roma e resterà in navigazione per un anno intero, 371 giorni, con tappa in 220 porti in 62 paesi. Quindi, insomma, a proposito di nomadi, chi può permettersi di stare via più di un anno in crociera, capito? Può fare questo anno sabbatico, devi avere, insomma, anche delle disponibilità finanziarie, perché oltre al costo del biglietto, ovviamente, della crociera, ci sono tutte quante le attività che fai quando scendi, i posti da vedere. Tra poco parliamo anche di tutte le tappe, no, che puoi fare a bordo di questa crociera meravigliosa. Costicchia, perché tra poco parleremo anche di questo. E se volete fare questa esperienza, prossimo giro si parte a febbraio 2027, quindi se avete la voglia di fare questa esperienza con

0: garçon, ho un'idea.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: ragazzi, crociera che parte, sta via un anno, 371 giorni, 220 porti, 62 paesi, è partita da Roma. Farà un sacco di tappe e insomma alcuni dei posti che possiamo andare a vedere nel primo giro, proprio nella primissima parte, ci sono Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capoverde, Città del Capo, Zanzibar, poi si arriverà in Alaska, si vedrà l'Amazzonia, Hiroshima, Jeju Island. Abbiamo detto ci sono delle situazioni più economiche, le cabine, poi ci sono anche delle suite. A bordo c'è spa, piscina con acqua salata, salone di bellezza, palestra, biblioteca, teatro, casinò, ristoranti e bar. Lo organizza una compagnia australiana, sono partiti proprio la settimana scorsa. Si farà tutto un giro anche l'anno prossimo, in cui partiranno invece da Sydney. Il costo a partire da, ragazzi, a partire da $70,000 con la cabina più economica. La più costosa arriva a $180,000, quindi insomma deve aver messo via un bel po' di soldini. Poi ci sono anche molte altre crociere che stanno mano a mano partendo, sempre con dei percorsi molto lunghi, perché si pensa appunto a chi magari, no, in pensione eccetera eccetera, vuole fare questa esperienza, può investire un anno della sua vita e molti soldi in questa esperienza, e quindi si fa questa proposta. Intanto sono partiti, ragazzi, una bella cifretta. Non so se voi per un anno mollereste tutto per andare in crociera. Io quasi quasi sì, però non so voi cosa potete fare.
1: Radio Bella e Monella.

0: fare quella super crociera di un anno, ce ne vogliono molti, ma molti di più. Noi tra poco torniamo e giochiamo con il vero o falso.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
13: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni e il nostro magnifico Matteo Monti, che è andato a prendere per noi Emma con l'isola di Cap Queen, con Winno Speak Americano, e Lazza con Male da Vendere. Ma siete pronti a giocare?
0: Bella e Monella.
1: Abbiamo in palio lo zainetto di Radio Bella e Monella stamattina, per quello o quella di voi che indovina la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Anche oggi giochiamo, abbiamo tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Siete voi che dovete indovinare anche la sequenza corretta di veri o falsi. Il primo, la prima di voi che arriva con la sequenza giusta vince lo zainetto di Radio Bella e Monella. Ma siamo ricchi, abbiamo anche una sigla, prego maestro. Ovviamente non è nostra, ma chi se ne frega, ecco. Notizia numero uno, parliamo di Amy Winehouse, che nella vita ha battuto una serie di record conquistando ben 5 Grammy Awards in una notte, tra cui il titolo di canzone dell'anno per un pezzo che lei ha scritto in 3 minuti mentre passeggiava per le strade di Camden assieme al suo produttore Mark Ronson. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Morten Harket, famosissimo cantante degli A, che era così convinto di fare una carriera da botanico, zoologo, professionista, che a 16 anni possedeva una collezione privata curatissima di orchidee esotiche, insetti e rettili vari. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, l'architetto Renzo Piano ha progettato tante strutture importanti, tra cui uno stadio in Puglia molto importante, per evitare il surriscaldamento del cemento durante le torride estati pugliesi. Pretese che le gigantesche travi a sbalzo dei 26 spicchi della tribuna venissero riempite internamente con oltre 400.000 litri di acqua marina distillata. Sarà vero o sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: di biciclette 1989 su Radio Bella e Morella, tutta da cantare. Allora ragazzi, qual era la soluzione del gioco di oggi? Sentiamo un po' di vostre ipotesi.
1: Ciao a tutti, Michele.
0: Ciao Michele.
1: Le risposte di oggi sono vero, falso, vero.
0: No Michele, non è questa la sequenza corretta di oggi, mi dispiace.
2: Vero, vero, vero. Ciao ciao da Mari.
0: Ciao, nemmeno questa.
3: Vabbè, abbiamo neanche Monica. Sì. Allora per me sono falsa, vera, falsa. Gianni, portovirus. Ciao, Benone. Ciao,
0: ciao Gianni, ma non è questa.
4: Vero, vero, vero. Pasqualino.
0: Ciao, neanche questa. Andiamo a vedere quali sono le sequenze corrette di oggi. Allora, Amy Winehouse nel 2008 ha vinto 5 Grammy Awards in una notte con l'album Back to Black. C'era anche Rehab, canzone scritta da lei in 3 minuti durante una passeggiata con Mark Ronson a Camden Town. Quindi vera la prima. Vera anche la seconda. Morten Harket, cantante degli A-ha, prima di diventare famoso nel mondo per la sua musica, in diverse interviste biografiche, tra cui Letter to My Younger Self, ha confermato che voleva diventare proprio un botanico. Aveva questa collezione incredibile di orchidee esotiche, insetti e rettili rari. Quindi vera anche la seconda. La terza, lo stadio di cui stiamo parlando è lo stadio San Nicola di Bari, che ha progettato l'architetto Renzo Piano, che però non ha dentro le sue travi a sbalzo 400.000 litri di acqua marina distillata, ma semplicemente è stata creata una situazione di spazi vuoti per gestire l'illuminazione naturale e il passaggio del vento. Quindi falsa la terza. Vero, vero, falso. Vince Marco, a cui ho già risposto, che ci manderà, spero presto, i suoi dati. Porta a casa lo zainetto di Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Luca Carboni con Luca lo stesso su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, siamo in chiusura di questa parte della mattinata insieme. Tra poco ci raggiungerà la signorina Paola e sarà ora di Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: votare. Ora, le 11:01.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Ben ritrovati all'ascolto. I dati Istat sul secondo trimestre confermano che il sistema produttivo veneto sta reagendo con forza alle difficoltà internazionali degli ultimi mesi. Fra aprile e giugno sono stati raggiunti i 20,9 miliardi di euro, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.
3: 9 verbali e 5 diffide, questo è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale nei mercatini settimanali di Marghera e Mestre, che hanno riguardato in particolare le modalità di esposizione e vendita di capi di abbigliamento. Il controllo dei mercati serve a garantire spazi ordinati e condizioni di vivibilità per chi lavora e per chi li frequenta, ha detto la vice sindaco Francesca Zaccariotto. Gli operatori vengono informati sulle modalità corrette di esposizione e su come adeguarsi, poi scatta la sanzione.
2: Per la prima volta la mosca orientale della frutta è stata riscontrata in Veneto. La presenza dell'insetto, classificato dall'Unione Europea come organismo nocivo da quarantena prioritario, è stata individuata nella zona di Favaro Veneto a Venezia. È subito scattato il piano regionale di controllo e contenimento.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, eccoci qua. Allora, buongiorno. Diciamo sì, a tutti che è cambiata la stagione perché c'è lo stivaletto.
2: Sì, c'ho lo stivaletto.
1: Aggiornamento meteo, è autunno perché ha lo stivaletto.
2: È rosso, quindi siamo un po' così nel mezzo.
1: Sì, no, inverno, ancora sentiamo ancora un po' l'estate, un po' autunno.
2: È così, un così. Autunno estivo.
1: Brava. Esatto. Bene.
2: Allora, disagiate, disagiati, dobbiamo fare gli auguri di compleanno perché oggi compie 71 anni Papa Leone XIV, nato a Chicago il 14 settembre del 55, Robert Francis Prevost si prepara a ricevere gli auguri da tutto il mondo e anche noi ci associamo. Secondo sì. compleanno da pontefice rispetto al suo predecessore Papa Francesco. Papa Leone viene descritto come persona più riservata ma anche molto attiva. Comunque piace il suo profilo basso e cresce la curiosità legata alle abitudini di questo papa novello da poco.
1: Certo, la gente si chiede anche un po' poi nella sua vita privata Prevost come si veste, queste robe qua. Allora lui è comunque di Chicago, quindi capisci che è un po' di quel mood lì. Apprezza lo street style. Gli piace il cappellino, quello da baseball. Infatti spesso lo fotografano con quello di White Sox, che è la squadra di baseball della sua città. Sotto l'abito talare mi c'ha le sneakers, capito? Perché comunque è di Chicago, cioè quel mood lì un po' così, un po' rapper. Capito? E ci tiene anche molto la forma fisica, infatti si allena, fa cose. Bravo Leone.
2: Beh, tutto sommato questo Papa Leone mi è abbastanza simpatico.
1: Sì, anche a me mi piace.
2: Ma oggi ragioniamo sui papi, senza essere blasfemi, però la domanda è semplice: qual è il vostro papa preferito di sempre e cosa vi ha conquistato di questo papa? Può essere un papa di quando eravate piccoli, avete ricordi, o papi più attuali? Raccontateci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: giovane, 14
1: anni. È giovanissimo.
0: Sì, 71 anni.
1: Non pensavo, pensavo 81.
0: Ma
1: è giovanissimo. Esatto, è giovanissimo. Beh, allora festeggia il compleanno, noi facciamo un po' una scelta in base alle proprie sensibilità, no? Il Papa che più ci ha colpito, che ci ha regalato qualcosa che ancora ricordiamo, no? Con affetto, con amore.
0: Raccontateci anche perché.
1: Perché i motivi. Vera di Zelarino in provincia di Venezia dice: il mio Papa preferito, l'unico e il solo Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, perché ha aiutato veramente tante persone in difficoltà. Le ha aiutate in pratica e non solo a parole e prediche. Poi da Veneta, indimenticabile anche il nostro Papa Luciani, che era Giovanni Paolo I, che ci ha lasciato decisamente troppo presto, avrebbe sicuramente fatto grandi cose. Papa Luciani, che ha avuto un pontificato lampo, brevissimo,
0: veloce,
1: perché poi è morto, ancora no, si indaga sulle cause, se ne parla spesso e volentieri.
0: Ma tra l'altro anche con le elezioni di Papa Leone c'era, no, la possibilità che fosse eletto un veneto, quindi insomma, come un po' i mondiali di calcio si erano allertate situazioni, poi non è andata in porta.
1: La fumata nera o la fumata bianca, tutti là a guardare cosa esce dal comignolo.
0: Ad aspettare. Qual è stato il vostro Papa preferito e perché? Raccontate.
2: Dopo Edgar. Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Sta per

0: domando, sì, a quanti papi ho attraversato nella mia vita, sì, senza dire adesso nello specifico quanti anni hai, va bene,
1: ma quanti
0: però,
1: ne hai visti?
0: Quanti ne ho visti? Ne ho visti 6. Ho visto, sto vivendo il sesto pontificato, sesto papa in questo, okay, senso qua. Quindi, perché una volta i papi duravano una vita,
1: beh,
0: è vero o no?
1: Sono gli ultimi che hanno cambiato velocemente,
0: ultimamente, sì,
1: cambiano, hanno fatto presto.
0: Uno muore, uno si dimette e uno,
1: beh, insomma,
0: no, ma è vero o no?
1: Così.
0: Una volta quando leggevano un papa, madonna, dice, cioè,
1: ne
0: vedrò uno, morto un papa se ne fa un altro.
1: No, si diceva anche fino,
0: esatto,
1: a, no, vabbè, non mi ricordo, c'è,
0: esatto,
1: modo di dire.
0: E invece
1: comunque
0: adesso, beh, nella mia vita ho visto, questo è il mio sesto papa.
1: E io stavo invece pensando che per un periodo erano tutti italiani. Ti ricordi?
0: Vero,
1: c'era,
0: sì,
1: stata una sequenza di italiani, dopodiché hanno girato un po' il mondo, no? Il papa sudamericano, il papa tedesco,
0: vero, è vero,
1: il papa polacco,
0: esatto,
1: il papa adesso americano.
0: Allora,
1: quindi anche loro si sono un po', come dire, no, aperti.
0: Agnese da Roncade dice: ciao sorelle, io sono un po' in là con gli anni e porto sempre nel cuore papa Giovanni XXIII. È il papa Roncalli, no? Il papa buono, il papa buono. Non dimenticherò mai la sera del famoso discorso e la carezza da portare ai bambini. Aveva un calore paterno unico che commuove ancora oggi a distanza di tantissimi anni.
1: Ma sì, che puntata buonista oggi però,
0: eh? Perché quella volta
1: che
0: nel discorso aveva detto: quando andate
1: a casa
0: fate una carezza ai vostri bambini, dite che è la carezza del papa. Adesso
1: qualcosa del genere,
0: perché non è stato nel mio percorso di vita.
1: Ah,
0: sono
1: male.
0: Arrivata dopo, però è rimasta famosa quella
1: questa
0: roba lì,
1: frase qua, ragazzi. Qual è stato il vostro papa preferito e perché?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: cosa, Cuno, promettimi prima della pausa.
1: Sì, dai, veloce, Erika da Cittadella, eravamo rimasti prima con lei, dice: io sono nata nel 98, ricordo benissimo dei papi precedenti, però scelgo Papa Francesco, è sempre stato un papa green che parlava costantemente di ambiente e del pianeta, l'ho sempre trovato molto moderno.
0: Sì, anch'io.
1: Ah, Giovanni da Verona, voto Papa Benedetto XVI. Per la sua cultura, la sua timidezza, la sua lucidità di pensiero, il papa intellettuale, no? Era Papa Ratzinger, giusto?
0: Sì, però non è stato tanto simpatico.
1: Esatto,
0: senso,
1: però
0: no?
1: Dice Giovanni, il suo gesto di dimettersi ha mostrato un'umiltà e un coraggio fuori dal comune, però non era proprio tra i più amatissimi
0: di tutti,
1: perché insomma l'hanno sempre trovato un papa un po' algido, no? Però
0: sì,
1: nulla toglie la sua importanza.
0: E per voi qual è stato il vostro preferito finora?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Lusso a 5 stelle all'hotel. Lusso a 5 stelle all'hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: superstar a.k.a. Antonello Cerri con Lucio Corsi, Volevo essere un duro, Marina Rey con Primavera, Loretta Goggi in questa versione super bella. Power di Maledetta Primavera. Bravo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo festeggiando il compleanno del Papa americano, Papa Leone XIV alias Robert Francis Prevost, che oggi compie 71 anni, e stiamo indagando nei gusti e nelle preferenze degli italiani sui papi che furono e perché magari il tuo papa preferito è proprio quello.
2: Raccontatecelo.
0: Samantha da Tiene ci racconta un aneddoto molto interessante.
3: Io preferisco Papa Wojtyła, che mi ha aiutato a avere mia figlia. L'ho sognato una notte, un sogno.
0: Sì.
3: Che io non potevo avere neanche figli, ma lui mi ha detto in sogno che avrò un figlio.
2: Ed è arrivato.
0: Ok, quindi ha avuto una
2: grazia, si dice.
0: Esatto, una premonizione, una roba del genere. Abbiamo Raffaella dalla provincia di Treviso.
4: Buongiorno sorelle, io faccio parte di quella categoria che è nata negli anni di Papa Montini.
0: Sì.
4: Quindi sono quella categoria che sta vivendo il sesto papa.
0: Adesso non si dice più, non si dice più l'età. Se qualcuno ti chiede l'età, Gioia, puoi dire sono il terzo papa, il quinto papa, il sesto papa. Chi capisce capisce, chi non capisce fatti
2: suoi. Ecco.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Cosa so?

0: in the Weekend.
1: Ah sì, che bella. Sentiamo Margherita da Conegliano, qual è il tuo papa preferito di sempre? In occasione, del compleanno oggi del Papa Leone, attualmente sul soglio Vaticano, no?
2: Di sicuro. Papa Giovanni XXIII.
1: Sì.
2: Il Papa buono. Ah. Margherita Conegliano.
1: Grazie Marghi. Sentiamo anche il nostro opinionista Carmine.
3: Il mio papa preferito è stato sempre Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II. Forse perché se siamo cresciuti con lui.
1: Penso sia una cosa del genere.
0: Ma anche lì dipende che anno sei nato, no? Come dicevi tu, se ci sei cresciuto da piccolo, ci sei un po' più vicino come sentimento.
1: Esatto. Sentiamo invece la Silviotta che è un po' blasfema.
4: Aia. Ciao sorelle.
1: Ciao.
4: Ma in tutta questa puntata di serietà e di bontà sono un po' blasfema. Se dico che mio papà preferito è stato Jude Law. Una brutta persona. E comunque
1: sei
4: io adesso sto aspettando un grande remake di Papa Francesco interpretato da Banderas. Possibilmente senza le galline, grazie.
1: Ma è vero?
0: Sarebbe bellissimo.
1: Banderas che fa un film su Papa Francesco.
0: Sarebbe stupendo.
1: Dai, ma è vero.
0: Se no, mi sento.
1: Però, cos'era? La serie su Sky di Sorrentino,
0: sì,
1: il Young Pope.
0: Sì, bellissima. Tra l'altro, Giulio faceva questo papa cattivissimo.
1: Però
0: pieno di casini, però bello, bello.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ultimi messaggi. Graziella da Ponte della Priula in provincia di Treviso: per me in Papa Giovanni XXIII, anche se per breve tempo Papa Luciani, il primo perché l'ho vissuto da bambina, il secondo perché da vescovo sono stata cresimata da lui.
1: Certo,
0: te lo ricorderai
1: quelli
0: per
1: della
0: sempre
1: della zona sicuramente, no?
0: Salutiamo anche Davide Bergoglio Forever, e comunque sono in attesa del Papa Nero. Io
1: che avevano previsto pittura fresca.
0: Esatto, ce l'abbiamo a Cipicchia, volevo ascoltarla.
1: Niente.
0: Poi salutiamo tutti quelli che ci hanno risposto.
1: Ciao, raga.
0: Luigi da Conegliano, Papa Luciani, Giovanni Paolo I, io sono di Conegliano, quindi per noi è sempre stato il nostro Papa, l'orgoglio della nostra terra veneta. Poi Barbara, Papa Francesco, Marco, Papa Giovanni Paolo II. Beh, si sono distribuite le preferenze un po' su tutti gli ultimi 4-5 papi.
1: Bene, amici,
0: grazie.
1: Questa puntata buonista, domani torniamo con le parolacce.
0: Ciao!
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. È di nuovo lunedì,
1: Vabbè, dai, ci siamo noi, Damiano.
0: Sì.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 14. Sono le 12 e 8 minuti.
1: E manca una settimana alle mie ferie.
0: Hai fatto gli auguri?
1: A chi?
0: Dai, però, vedi, ti dimentichi sempre tutto.
1: A chi?
0: 14, dai, risaputo.
1: Vabbè. 14 settembre, chi compie gli anni?
0: Risaputo.
1: Chi?
0: Dei nostri ascoltatori. Non ti
1: chi
0: ricordi?
1: Chi compie gli anni?
0: Non ti ricordi.
1: Ma chi
0: male,
1: se lo
0: male.
1: Ma dimmelo!
0: Va bene, nella nostra prima mezz'ora, lo sapete, c'è il momento della canzone che fa, dove potete cantare un pezzettino della vostra canzone preferita al 393-736-6170.
1: Poi giocheremo al gioco della parola misteriosa in palio una t-shirt di Bella Monella, quindi noi vi daremo 5 parole, dovete trovare la sesta che si collega appunto a queste 5.
0: Poi faremo le chiacchiere insieme e poi ci salutiamo.
1: Esatto. Ma noi iniziamo subito, c'è Max Gazzè con Una musica può fare.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: campana, voi dovete cantare la vostra canzone italiana preferita o la canzone per fare gli auguri a qualcuno, se oggi qualcuno farà gli anni.
1: È compleanno della tua Bubi. È della Bubi. Signori, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

vorrei sentire la canzone che fa iso pazz e voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia, iso pazz.

0: primo ultimo è Acquario. Chiude la prima mezz'ora insieme, pronti perché nella seconda si gioca.
1: Al 393-7366-170 avete la possibilità di giocare tramite messaggio scritto vocale per portarvi a casa la t-shirt di Bella e Monella con il gioco della parola misteriosa.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi prezzi shock?
10: Di più!
9: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più!
9: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori
6: lavoratori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pillola, pillolina degli anni, come sempre in questo caso c'è Matteo Monti alla selezione musicale, altre tre belle canzoni.
2: Lucio Dalla, gli Stadio, Draft con le sfere e basta, ma noi adesso pronti che si gioca?
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con Damiano Mente, la Dallan, al gioco della parola misteriosa. Per chi non lo sapesse, noi vi diamo cinque parole, voi avete il compito di individuare una sesta parola, quindi una parola diversa dalle cinque che vi stiamo per dire, che si colleghi bene però a queste parole.
2: Esattamente, in palio la t-shirt di Bella Monella, lo dovete fare al 393-7366-170. Le parole di oggi sono...
1: Personale,
2: filo,
1: pesante,
2: campo
1: e ripartire.
2: Le ripetiamo: personale, filo, pesante, campo e ripartire. 393-7366-170, qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Gianni Morandi, l'allegria. Vediamo se qualcuno di voi riuscirà ad essere allegro. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare quella che è la parola misteriosa di oggi.
1: Le parole erano personale, filo, pesante, campo e ripartire. Vediamo un po' di risposte. C'è Monica che ci prova con
0: lavoro. No, no, non è lavoro. C'è chi dice carico. No, poi sentiamo qualche voce.
2: Provo. Capo, la parola di oggi è capo.
0: No, no. Potrebbe essere comune. Buongiorno, ciao, buongiorno.
1: Ciao Cristina, lei è di San Donato di Piave. La parola di oggi è zero. No, ci prova Sonia con filtro. Salutiamo anche Kevin. Dice la parola è bello. Non è neanche bello. Poi un audio.
3: La parola può essere base. Ciao,
0: no,
3: Emanuela.
0: No, no, no, no, no. Giocano con piede. No, sentiamo.
4: Ciao, sono Linda Pordenone. La parola può essere discorso. Ciao.
0: No, no, ciao, grazie per aver giocato. Linea, no, non è linea. Provano anche con registro. Ciao da Patti. Ciao, no, niente da fare. Pronto,
1: ultimo
0: chi c'è?
1: Audio.
5: La parola di oggi può essere situazione, una situazione personale, una situazione di campo, una situazione pesante.
0: Sì.
1: Okay.
5: Ciao a tutti da Mattia, buona settimana.
0: Non
5: ciao,
0: stava
5: Mattia.
0: Così male, però
1: no,
0: non
1: no,
0: è situazione.
1: No. È filo?
0: No.
1: No.
0: Una situazione sul filo, ci può stare,
1: sì, dai.
0: Va bene. Personale, filo, pesante, campo e ripartire.
1: 393 7366 170.
6: Radio Bella e Modena.

0: Vasco Rossi, il mondo che vorrei. Avete giocato come sempre in tanti, lo sapete, la regola è sempre quella: il primo, il più veloce o la più veloce si porta a casa il gadget, in questo caso oggi la t-shirt di Bella e Monella.
1: Allora, altre risposte che sono arrivate: c'è chi ci prova con livello, chi ha mandato un altro messaggio vocale che sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: La parola misteriosa potrebbe essere canna. Canna pesante, canna leggera, canna da pesca. Ciao da Andrea.
0: Ma pesca, ma dove l'ha trovato?
1: Ma c'era
0: parole?
1: Pesca.
0: Ma
3: che ciao, sei la parola di oggi potrebbe essere rasoio.
1: No. Ci dispiace.
4: Militare, sono Mary.
0: No, mi dispiace
5: potrebbe
0: Mary.
5: Potrebbe essere relazione. Diego.
0: Ciao Diego, grazie per aver giocato con noi. Niente da fare.
1: Niente da fare. Allora, c'è una cosa strana che non succede mai: ha indovinato solamente una persona.
0: Ah, e il suo nome è?
1: Lui si chiama Manuel.
0: Bravo Manuel, la parola di oggi era sconfitta.
1: Bravo,
0: quindi
1: Manuel.
0: Una sconfitta da cui ripartire, una sconfitta sul campo, una sconfitta può
1: personale.
0: Essere pesante, una sconfitta sul filo magari, no, all'ultimo minuto.
1: Esatto.
0: È una sconfitta appunto, come ha detto lei, personale.
1: Manuel, ti porti a casa la t-shirt di Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.

0: stesso posto, stesse sagre. Finisce un'altra ora, abbiamo giocato. Bravo Manuel che si è portato a casa la t-shirt di Bella Monella. Per chi non ha sentito, la parola misteriosa di oggi era sconfitta.
1: Sconfitta, esatto, tra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. E prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: Oxy sulla luna. Lei fuma tutta ruda.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 13 e 3 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio. Questa mattina, poco prima delle 8, un incendio si è sviluppato a Veggiano negli spazi esterni di un ristorante chiuso al momento del rogo. Sul posto sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco da Padova, Abano Terme e Vicenza.
5: Nel Trevigiano un uomo è stato denunciato a paese per abbandono illecito di rifiuti. Da mesi lungo la stessa strada venivano lasciati sacchetti di rifiuti contenenti lattini di birra della medesima marca. Le segnalazioni dei cittadini hanno consentito alla polizia locale di avviare gli accertamenti e individuare il presunto responsabile, proprietario dell'auto che era stata vista passare subito dopo l'abbandono. Prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro, la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e la confisca del veicolo.
4: Air show delle frecce tricolori e concerto di Luciano Ligabue. Jesolo ha vissuto un altro fine settimana di eventi importanti. Il sindaco Christopher De Zotti.
6: Le presenze sono state veramente straordinarie, anche il meteo ci ha molto aiutato e ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Cante.

0: L'ultima canzone, la prima però della nostra seconda ora insieme. 9 minuti dopo le 13 si parla un po' di scuola, queste nuove regole, la bocciatura con il 5 in condotta, l'intelligenza artificiale, hanno confermato anche il divieto dell'uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, cosa che pare sia stata estesa anche alle superiori. Ma allora, una volta quando andavamo a scuola noi, no? Dicevano di non usare il telefono, no?
1: Sì, poi lo usavamo lo stesso.
0: Vabbè, ma i professori vedevano che ne so, anche durante il cambio dell'ora c'era qualcuno che magari rispondeva a un messaggio, cioè
1: sì.
0: Il professore vedeva il telefono utilizzato,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo.
0: Poi io avevo la fortuna anche di avere le lavagne quelle interattive, quindi tante volte magari si passava un link o si voleva far vedere un video, insomma c'erano diversi modi. Al giorno d'oggi è ancora così, giusto? O il professore non può proprio, non può vedere il telefono, se vede il telefono in mano è sanzione.
1: Non ne ho idea. Secondo me è un po' a discrezione del professore e a discrezione ovviamente degli alunni, no? Cioè se io sto assistendo ad una lezione non posso stare lì col telefono. C'era la mia professoressa di geografia che dava via di matto.
0: Sì, appena vedeva i telefonini.
1: Sì, facevamo finta di avere il telefonino in mano con un foglio e veniva, cosa hai là sotto? Ce lo prendeva e invece era un foglio. Per triggerarla.
0: Io ho un ricordo, oltretutto ero piccolino perché ero in terza media e avevo il telefonino, me lo ricordo bene. Prima ora, lezione di tecnica, di tecnica con la professoressa di tecnica, la prima ora, tipo quindi le 8:20, 8:30, suona un telefono.
1: Chi era?
0: Mia nonna.
1: E cosa voleva?
0: Ma che cavolo, ma puoi chiamare?
1: Ma cosa voleva nonna?
0: Ma non me lo ricordo, ma alle 8:30 avevo 14 anni, ma che mi chiami che sono a scuola?
1: A nonna Maria.
0: E mi hanno sequestrato il telefono.
1: Per colpa di nonna.
0: Per colpa di nonna. Sì.

0: Clara è prima donna, si parla di queste nuove regole dove il 5 in condotta comporta alla bocciatura a scuola automatica, anche se diciamo la verità, difficile che ti mettano 5 in condotta. Cioè, io ricordo che avevo 7 in condotta e non lo meritavo, perché forse meritavo qualcosa in meno.
1: Davvero?
0: Primi anni sì, primi
1: un disastro
0: anni.
1: Eri.
0: Ero vivace.
1: Un delinquente
0: vivace. I primi 2 anni di superiori lo ammetto, sì. Poi sono cambiato e se non l'hanno messo a me, che facevo tanto, cioè per farci un condotto cosa devi fare? Cioè,
1: mamma mia, devi minacciare il professore con una pistola, non lo so.
0: Va bene.
1: Comunque, secondo me, cioè, la condotta non deve influire sulla promozione.
0: No. Vabbè, però se sei cafone è giusto che paghi.
1: Vabbè, ma se sono bravo a scuola cosa vuoi?
0: Ho capito, ma devi essere educato lo stesso.

0: Isola di Bella Monella, c'è chi ti dà ragione, dice: bravo Damiano, l'educazione vale più dei bei voti, la scuola serve ad educare. Secondo me no, la scuola non serve ad educare, serve a farti imparare le cose. L'educazione spetta i genitori a casa.
1: Sì,
0: punto.
1: Va bene, può anche starci il tuo punto di vista, ma fatto sta che la scuola è il posto dove passi più tempo nell'adolescenza o comunque nella fase di crescita. Quindi
0: vero.
1: Tant'è che devi impararla anche a scuola, ovviamente.
0: Certo, certo.
1: Quindi i professori devono insegnarti a comportarti bene, ad essere educati, a non essere un cafone, e quindi se ti comporti male è giusto che vieni bocciato.
0: Va bene.
1: Punto.
0: Fine.
1: Non si può giudicare, va bene? Sei d'accordo?

0: di voti e di intelligenza artificiale. Dovremmo anche un po' entrare da quelle parti poi sull'argomento.
1: Esatto, c'è il piano didattico che inizia anche a cambiare, perché le materie di storia e geografia saranno separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
19: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: La rimpatriata delle superiori?
21: Ne riparliamo a settembre.
22: L'iscrizione in palestra?
21: Ne riparliamo a settembre.
22: Il controllo gomme?
21: Ne riparliamo a settembre!
23: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Pronto, a Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: pillola di Italiamo del nostro Antonello Cerri con lo stato sociale. Abbiamo appena ascoltato Una vita in vacanza.
1: C'era anche Price Paris con il pagante Giulia e Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea. Sarebbe bello stare sulla Litoranea.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si ritorna con l'argomento scuola, queste nuove regole, la condotta, i telefoni, la tecnologia, l'intelligenza artificiale.
1: Si parla anche di psicologia perché partirà un programma di sostegno psicologico chiamato Ascoltami per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con dei voucher per colloqui individuali gestiti tramite una piattaforma che si chiama Unica. Debutta infine la riforma degli istituti tecnici con nuovi indirizzi legati alla filiera tecnologica.
0: Beh, importante quello che riguarda ovviamente la psicologia, perché è una fascia d'età molto particolare, quindi magari poter avere un esperto che ti consiglia, che ti parla, che ti ascolta, potrebbe essere fondamentale, anche perché poi sono quelli gli anni dove iniziano a prendere le strade.
1: Io mi ricordo che c'era questo spazio ascolto alle medie e anche alle superiori ed è stato molto utile.

0: Per quanto riguarda questo avvio scolastico, c'è anche una bella sorpresa che sa un po' da favola quasi, no? Perché c'è questa studente che praticamente fa scuola da sola, giusto?
1: Sì, siamo nelle Isole Eolie, a Ginostra, che è un paesino dello Stromboli, che d'inverno conta appena una quarantina di abitanti. Il 10 settembre, quindi qualche giorno fa, la scuola primaria ha riaperto dopo 20 anni per accogliere Aisha, la sua unica alunna.
0: Cioè, incredibile.
1: Ma che bello è!
0: Lezioni private.
1: 6 anni, frequenterà la prima classe da sola, seguita da un'unica maestra per tutte le materie, quindi una scuola che diventa di fatto la più piccola d'Europa.
0: Pazzesco. E pensa all'insegnante che chill, cioè ti pagano per andare a studiare in questo posto e tu hai una sola alunna, non c'è stress, non hai mille verifiche da correggere.
1: Ma sai cosa succede? Siccome appunto ormai, vabbè, lo dico, devo andare lì, è da già il secondo anno che io ritorno a Lipari, dovete sapere che tutti gli studenti delle isole vicine prendono e vanno a scuola a Lipari. Loro ogni mattina prendono la riscafo e vanno a scuola a Lipari. Non ci sono abbastanza appunto studenti per le scuole, invece per lei l'hanno aperta. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Bundabash è l'unica cosa che vuoi. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato. L'anno era il 2023. Finisce un'altra ora insieme, pronti perché le chiacchiere non sono finite.
1: Non sono finite perché continueremo a parlare non solo di scuola, ma anche di altre cose. No spoiler.
0: No spoiler, va
1: ma
0: bene.
1: Hai visto Zverev?
0: Bravo, bravo, bravo, vinto Zverev. Gli US Open.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
3: Due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 14.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
16: Il 20 settembre torna al Lido di Venezia per la quinta edizione la Venice Lido Beach Trail. Tutti i dettagli dal presidente della Venice Marathon, Piero Rosa Salva. Buongiorno.
17: Eccoci, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
16: Quali sono le novità di questa edizione?
17: Ma allora, innanzitutto la novità è che abbiamo una crescita di partecipazione. L'evento ha avuto successo gli anni scorsi, è stato sempre più gradito e apprezzato, quindi abbiamo superato già i 1.600 iscritti e confidiamo in quest'ultimo decina di giorni di raggiungere i 2.000 partecipanti. Delle due gare che contemporaneamente si svolgono, la 6 km e la 11 e mezzo, che sapete abbiamo due gare in contemporanea, una con la spettacolare diga di San Nicolò e una invece limitata alla zona della spiaggia della Pineta. Comunque, dicevo, la partecipazione è ovviamente un dato importante, siamo orgogliosi grazie alla collaborazione delle autorità locali, del comune, della Venezia Spiaggia che ci ospita e di tutte le autorità e le forze di sicurezza e dell'ordine, si è sempre svolta con grande successo. Insomma. Comunque le gare principali sono sempre precedute da una prova sulla spiaggia per i ragazzini e le famiglie, la Family Run che precede gli eventi principali e che è un momento di festa al quale ci si può iscrivere anche sul posto all'ultimo momento. Quindi Family Run la mattina del 20 e poi a seguire le gare principali.
16: Grazie Presidente, buon lavoro.
17: Grazie a voi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Conte con Giovanotti e DNA qui su Bella e Monella. Avevi detto bene, bravo Zverev che batte Shelton, hai visto i video dove
1: non si era accorto
0: di aver vinto.
1: Cioè, che carino,
0: cioè, prima l'ossessione per la vittoria del primo slam, non riusciva mai a vincerlo, adesso vince anche il secondo, non se ne accorge.
1: Io l'ho vista proprio come un gesto di umiltà, cioè vai avanti, sempre avanti, ha proprio una forma mentis da studiare, nonostante anche i suoi problemi fisici.
0: Era focalizzato, bravo, adesso però deve stare attento Sinner, perché se non ritorna in campo in fretta potrebbe anche, chissà, soffiargli il posto da numero uno al mondo.
1: È
0: pensa
1: vero.
0: A Zverev che si ritrova così primo al mondo, ovviamente diciamolo però un po' dettato dai problemini di Alcaraz,
1: esatto,
0: esatto.
1: Beh, direi che comunque stiamo vivendo un'epoca storica a livello sportivo incredibile, cioè al tennis, dalla MotoGP, dalla Ferrari, cioè dalla Formula 1, tanta roba. Radio Bella e Monelli.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Brescia, era introvabile. Adesso invece voi trovate delle canzoni trovabili, sì, perlomeno nel nostro archivio, e che non siano passate nelle vicinanze.
2: Esatto, mandate un messaggio vocale per la canzone che fa al 393-7366-170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: possibilità.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Noi non vi scusiamo perché adesso sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei ascoltare la canzone che fa Anima e Core, Anima e Core. Ciao, bacio.
3: Ti penso.

0: Club Dogo e Giuliano Palma, erano i tempi di PES, brano del 2012, siamo tornati un pochito indietro nel tempo.
1: Allora, tra poco parleremo di frenzonare, love bombing, crashare, red flag, shiftare, creare hype, sai cosa vuol dire?
0: Beh, immagino tutti i termini nuovi.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
17: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso
23: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillolina, come sempre, degli anni. Tre canzoni, quali erano?
2: Gli Stadio, Stabiliamo un contatto, Emma, Mezzo Mondo e Ligabue con Lambrusco e Popcorn.
1: Popcorn.
0: Bella e Monella.
1: Si torna in diretta, si parlava appunto di questo linguaggio, queste nuove parole che ormai fanno parte della nostra vita tutti i giorni, soprattutto dei ragazzi, diciamo la verità.
2: Esatto, c'è una diffusione in quest'epoca, soprattutto l'epoca dei social, con questi mezzi di comunicazione che hanno generato nuove modalità di interazione e di linguaggio, di sì. comunicazione proprio, che hanno richiesto anche il fatto di doverle capire, perché sì. non tutti riescono a capirle. È stato intervistato uno psicoterapeuta in un approfondimento e ci sono delle espressioni che si chiamano bread crumbling e gaslighting, sono diventate un punto di riferimento fondamentale per descrivere pienamente ciò che si vive o come lo si vive.
1: Beh, adesso non lo ricordo bene, ma tipo il gaslighting deve essere tipo quella cosa di amore di un narcisista, una roba del genere.
2: Sì, esatto, quando uno un insieme di love bombing, diciamo così, quindi bombardamento d'amore, che è il contrario di ghosting o comunque una red flag, che è qualcuno da cui da stare molto lontani.
3: Radio Bella e Monella.

0: mentre tutto scorre 2005, sta scorrendo insomma il tempo con noi nel post lunch time della pausa pranzo Paciorotto e Scorchiarella, e stiamo parlando di questi termini, di questi inglesismi che sono entrati a far parte insomma delle nostre giornate. Sai cosa vuol dire cringiare, essere cringe?
1: Allora è quando provi un po' di imbarazzo, no?
0: Circa. Sì, esatto, esattamente. Quando uno è cringe vuol dire che è un po' troppo alla vecchia maniera. Un boomer di solito è cringe, una cosa che crea,
1: cioè,
0: imbarazzo.
1: Cioè può fare cose cringe.
0: Sì, sì, esattamente. Poi appunto abbiamo detto ghosting e red flag, che insomma vanno molto di moda anche per autoriconoscersi. Poi mi viene in mente anche creare hype. Cosa vuol dire creare hype?
1: Beh, creare delle aspettative.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Poi cosa si usa? Adesso in realtà non è proprio un inglesismo, ma si usa tantissimo. Cioè aura.
1: Aura.
0: Aura. Cosa vuol dire quando uno ha l'aura?
1: Beh, uno che gasa, che fa cose belle.
0: Tipo chi ha l'aura secondo te adesso?
1: L'aura adesso secondo me ce l'ha
0: Kimi.
1: Kimi Antonelli.
0: Kimi Antonelli ha l'aura.
1: Ha l'aura, sì.
0: Ha l'aura.
1: Sì. Bel esempio, bel esempio.
0: Vero? Sono stata brava.
1: Sei brava.
0: 6-7.
1: 6-7. Radio Bella e Monella.

0: ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Bella e Monella.

0: Che bella la musica, che belli anche poi le emozioni che ti fa provare. Questo era Antonello Venditti, Alta Marea, l'anno 1991. Vi ricordiamo della Monte Belluna in Rosa, domenica 20 di settembre.
1: La camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: di Belle Monella è tornato al Vise.
1: È tornato al Vise, quindi non stiamo qui fino alle 4.
0: Non stiamo qui fino alle 4. Torna lui, vi racconta un po' come è andata la sua vita, se ha voglia.
1: Esatto, no, esatto. Noi ci sentiamo domani. Ciao. Ciao.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
4: E per cosa, ingegnere?
3: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
5: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Radio Bella e Monella.
14: Io sono magico, italico romantico.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 15-2 minuti.
15: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della moda e della sartoria. È con noi Micaela Quartucci, fondatrice dell'Istituto M Moda di Verona.
17: Buongiorno a tutti. Ho avuto fin da quando ero una bimba questo sogno nel cassetto e ad un'età, diciamo, diversamente giovane, perché avevo già superato i 40 anni, ho deciso di aprire questo cassetto e dare aria al mio sogno. Quindi ho studiato, mi sono diplomata in stilismo di moda e mi sono qualificata per poi poter fondare, dirigere e aprire quella che è la mia attuale attività, cioè un istituto di formazione e specializzazione nel settore moda. Noi offriamo svariati corsi, le iscrizioni nel nostro istituto sono sempre aperte in tutti i periodi dell'anno e fondamentalmente ci rivolgiamo ad un target abbastanza giovane, quindi ragazze che vanno dai 18 anni in su, possibilmente che abbiano già conseguito un diploma di qualifica presso la scuola pubblica pubblica, proprio perché la nostra scuola si colloca nel settore privato, in ambito privato, post obbligo formativo, e offriamo loro la possibilità appunto di realizzare a loro volta quello che è il loro sogno in moda, con tanta passione e tanta motivazione. Offriamo tanti stimoli, tra cui anche partnership molto interessanti che possono fare curriculum e andare ad aggiungere un bagaglio esperienziale alla nostra attività didattica quotidiana.
16: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme in solitaria. Siamo tornati, un piccolo stop di 2 settimane, adesso si riparte pian pianino, arriveranno anche cose nuove, fresche, quindi preparatevi, però adesso ritorniamo con il riequilibrarci con questo pomeriggio. Ce n'è bisogno, non si capisce se fa caldo, non si capisce se fa freddo, quindi quante cose avrete all'interno delle vostre borse e dei vostri zaini per sopravvivere alla giornata? Beh, la musica ve la regaliamo noi. In questo caso torniamo un po' indietro, neanche troppo, sono solamente 7 anni, il 2019, quindi insomma bisogna tornare pian pianino all'indietro, perché sennò si fa veramente troppo di corsa. Torneremo con Calcutta, quindi ripensate al 2019, cosa stavate facendo? Fate un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Gemini con Baby Goddamn su Radio Bella e Monella. È tornato il momento di capire quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante questo fine settimana. Lo sapete, sabato e la domenica ci sono le Belle Monelle con me e Monica Morgan. In queste ultime settimane ci siamo un po' così rimpallati le cose, ma vi raccontiamo quali sono state le 30 canzoni più ascoltate durante la settimana su Radio Bella e Monella. Beh, adesso è arrivato il momento di raccontarvi, tra tutta la parte quella a livello radiofonica e anche a livello di streaming, quali sono state le canzoni più ascoltate, le canzoni italiane. Alla quinta posizione rimangono sempre lì Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Alla quarta posizione un trio di Fred De Palma, Anitta e De Mischilla con La Testa Gira, una canzone che ce la stiamo portando avanti davvero da tantissimo tantissimo tempo. Terza posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che è una canzone che ha iniziato un po' in sordina e pian pianino ha scalato le classifiche. Insomma, Tommaso Paradiso lo conosciamo benissimo. Seconda posizione per Geolier con Canzone d'amore, e in prima posizione troviamo Shiva con Bugie. Per quanto riguarda questa canzone, è una delle ultime uscite, però il ragazzo, bene o male, sta facendo veramente veramente bene con gli ultimi suoi lavori.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Notte Alfa, buon vento su Radio Belle Monella. Adesso, amici, prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Adesso invece cosa facciamo? Andiamo a vedere quali sono le 3 più utilizzate all'interno dei social. Terza posizione rimane impassibile a tutto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Prima l'abbiamo trovata alla terza posizione delle più ascoltate, adesso è l'ultima, ma non per importanza, ma per click, per quanto riguarda i social network. Al secondo posto troviamo proprio uno dei due cantanti appena ascoltati, Alfa con Gigi D'Alessio nella loro canzone Genova e Napoli. Alla prima posizione invece la canzone che ha aperto le nostre 3 ore insieme, Parlar d'amore di Seif, con anche il piccolo aiuto, se l'avete sentito, del buon Brescia, che nella nostra rotazione lo sentite anche nella canzone insieme a Giuli con Serenamente. Adesso ritorno alla musica, c'è Laura Pausini.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: essere bravi.
1: Coez, ci vuole una laurea su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi. Quindi preparatevi, piccolissima pausa e torniamo.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi prezzi shock?
8: Di più!
7: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più!
7: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,99 euro.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a te. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Dal 1995 di rotta su Cuba, liberi di, liberi da, su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, c'è una maglietta targata Bella e Monella, come si gioca? 4 indizi totali, 2 quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 in qualsiasi momento. Non ci sono via, partenze, colpi di cannone, eccetera, eccetera. Detto questo, di chi stiamo parlando oggi? Stiamo cercando una persona che è nata nel 1960, ok? Questa persona nata nel 1960 è nata in Sicilia. E attenzione, perché stiamo parlando di un comico italiano che ha fatto anche tanta tanta radio e per anni ha condotto la trasmissione Karaoke. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita su Radio Belle Monella. Allora amici, abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso. Non vi ripeto neanche gli indizi perché siete stati veramente veramente bravi. Andiamo a sentire di chi stiamo parlando.
1: Dica. Ciao da Adele e Concetta.
0: Sì?
1: È Fiorello.
0: Ah, potrebbe essere Fiorello.
2: Rosario Fiorello.
0: Lui è stato tanto preciso.
2: Rosario
0: anche.
2: Fiorello.
0: Esatto, esatto, sì, stavamo parlando di Fiorello.
1: Ciao, è Fiorello.
0: Esatto. Michele. E c'hai ragione Michela. Fiorello, siete stati anche veloci.
1: Fiorello.
0: Sì, assolutamente. Stavamo parlando di Fiorello, quindi bravi tutti voi che l'avete indovinato. A memoria non mi pare che ci siano state risposte sbagliate, quindi 100% bravi. Però c'è stato qualcuno più veloce, quello che ha toccato il cielo con un dito, ovvero Carlotta da Padova, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: Shiva con bugie su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco torniamo con i titoli di notizie casuali. A tra poco.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
9: Radio Bella e Monella.
11: L'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: Sono le 16.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Radio Bella e Monella, traffico.
16: C'è un aggiornamento della viabilità, bentrovati. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Melegnano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: mondiale da cantare.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Bella e Monella, tutti.

Radio Bella e Monella, era da un po' che non sentivo questa, così, chiamiamola colonna sonora, e quindi ho detto, ma sì, dai, anche se non c'è Andrea per questo lunedì, ce l'ascoltiamo tutti quanti insieme, perché partono ufficialmente le 2 ore dalle 16 alle 18 con Andrea senza Alvise.

0: Sì, oggi c'è solo Alvise, però insomma per due settimane c'è stato solamente Andrea, quindi non vi preoccupate, domani torniamo a pieno regime. Eccoci qua, dalle 16 alle 18 con tantissime cose da fare, e io direi di aprire immediatamente con i nostri titoli di notizie casuali. Quindi preparatevi, ritornano. Abbiamo qua i fogli cartacei, sono circa 400 trilioni e 44 mila le notizie. Vediamo quale verrà fuori. Io direi di andare con la nostra ruota. Oh, eccola qua. Attenzione, sono titoli totalmente casuali, eh. Vediamo cosa verrà fuori. A chi tocca non si ingrugna. Eccolo qua, titolo numero 44. Parliamo di Alice Campello, matrimonio bis con Alvaro Morata dopo la crisi. Voglio rinnovare i voti con i nostri figli e pochi invitati. Quindi, rispetto al primo matrimonio che è stato fatto alla Chiesa del Redentore con tante persone, erano in quel di Venezia, questa volta vogliono fare un qualcosa di un po' più privato. È molto bello, insomma, chissà che sia veramente un nuovo inizio per questa bella coppia.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Exomia, Gattino Romero e Raffaella Carrà con Pedro su Belle Monella. Attenzione, perché stiamo parlando dei titoli di notizie casuali. Abbiamo già levato il primo, adesso giriamo nuovamente la ruota della fortuna e andiamo a capire quale numero verrà fuori per i nostri trilioni e 700.000 titoli per voi. Attenzione, sta girando. Ringraziamo sempre Jerry, Oh, eccolo qua, numero 784, hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere. La risposta di Chiara Ferragni all'hater lascia tutti senza parole. E cosa vogliamo aggiungere? Niente, perché dobbiamo rimanere, come dice il titolo, senza parole. Radio

0: Diodato fino a farci scomparire su Radio Belle Monella ci riporta insieme e attenzione signori, perché adesso andiamo con il nostro terzo e ultimo titolo di notizia casuale. Attenzione che ci siamo, è l'ultimo. A chi tocca non si ingrugna, lo ripetiamo. Attenzione. Eccolo qua, la notizia numero 1.000.000, quindi proprio conto tondo. Attenzione, attenzione, Hilary Blasi e Bastian Müller si sono convogliati a nozze. Il vestito e l'infradito della sposa, la festa a Ravello e il look di Chanel Totti. Il sì, pensate, è stato detto a luna di notte. E tutti quanti potremmo anche dire sti cazzi.
1: Non si possono dire parolacce.
2: Lo so.
1: Te lo vieto assolutamente. Scusami. Chiedi scusa al pubblico.
0: Però perdonami, se la sposa era in infradito, erano anche affari suoi. È comunque estate, adesso io non so quanti gradi facessero a Ravello. Il look di Chanel Totti, se l'è scelto lei o si è fatta vestire da qualcuno, e il sì che venga detto a luna di notte, secondo me è perfetto anche per gli invitati, perché comunque c'è un leggero freschetto che non fa mai male.
3: Radio Bella e Monella.

0: Alessandra Amoroso, Vivere a colori su Belle Monella chiude questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo con il nostro Matteo Monti e gli anni, a tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: "Ma che oh!"
4: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
0: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Ornella Vanoni e Carmen Consoli con l'appuntamento in negrita Che rumore fa la felicità e in conclusione Ilit Fiba con Spirito Libero. Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Oh amici, 16:44 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Mi è venuta in mente una piccola domanda da farvi adesso al 393-7366-170. Già ieri pomeriggio, domenica, ti metti un attimo in divano, magari dopo aver pranzato e tutto, e guardi la televisione. Ecco, io ieri mi sono concentrato sulla TV generalista, ok? Quindi i primi canali sostanzialmente, e non ho trovato un qualcosa che mi appassionasse, ecco, mettiamola in questa maniera. E quindi tendenzialmente cosa ho fatto? Ho fatto un passo indietro, ricordando cosa vedevo io in quelle ore, bene o male, da bambino. E la domenica tendenzialmente, magari quando sei più piccolo, segui ancora di più il calcio, e bene o male cosa c'era la domenica nei canali principali? C'erano quelli che calcio e 90esimo minuto, ok? Che ti faceva vedere tutti i gol. Adesso è impossibile farlo la domenica, perché il campionato, la giornata parte dal venerdì e finisce poi il lunedì. Quindi per vedere tutte quante dovresti farlo magari, che ne so, il lunedì sera o il martedì. Però io vorrei così chiedere a voi al 393-7366-170 il programma che rivorresti in onda già da oggi, quello che ti appassionava vedere. Il mio sarebbe 90esimo minuto, anche quelli che il calcio mi piacerebbe, però di più 90esimo minuto. Quindi 393-7366-170, il programma che rivorresti in onda già da oggi.
2: Radio Bella e Monica.

2013 ne fa molto calmo su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 chiedendovi quale programma televisivo vorresti di nuovo in onda già da oggi. Quello che magari da piccolino ti appassionava di più, quello che ovviamente non stanno magari più facendo. Io avevo portato così l'esperienza di ieri pomeriggio che in divano stavo guardando un po' di televisione, stavano parlando sì di sport, ovviamente in Italia sappiamo, a meno che non ci siano grandi eventi, però comunque grande spazio viene dato al calcio, e mi sono detto, cavoli, a quest'ora una volta mi facevano vedere tutti i gol della giornata, adesso invece devo aspettare altre 48 partite per far finire la giornata di campionato. Quindi il programma TV che rivorresti in onda già da oggi, ad esempio, c'è lui che dice il gioco delle coppie, facevano domande alla lavagnetta, rispondevano prima la moglie e poi il marito e alla fine le confrontavano, la guardava insieme ai suoi genitori, tipo il colore preferito, il piatto preferito e tanto tanto altro, tipo il giorno anche del loro primo bacio. Chissà chi rispondeva nella maniera corretta e chi no, e chissà quanti imbarazzi saranno sicuramente venuti con questo programma televisivo. 393-7366-170, torniamo indietro nel tempo con la nostra memoria, il programma televisivo che oggi non c'è più ma che rivorresti in onda già da oggi. Radio Bella e Monella.

0: Natali Good Times su Belle Monella chiude anche quest'ora insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ma il programma TV che riboresti in onda già da oggi al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
10: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In particolare tra le piccole imprese italiane si assiste ad un allungamento sistematico dei tempi di pagamento imposto dalle grandi aziende committenti del settore privato. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore all'ufficio studi di CGA.
4: Nel secondo trimestre del 2026 solo il 42% delle transazioni tra imprese è stato pagato alla scadenza. Le microimprese sono quelle più puntuali, mentre le grandi imprese si fermano ad appena 21%. A livello territoriale, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto hanno i pagamenti più puntuali.
3: 20.000 gli spettatori che hanno partecipato al Festival della Politica a Mestre. Già si lavora all'edizione del prossimo anno. A Mogliano Veneto, Treviso, invece, la prima MJN Run, corsa benefica a favore dell'Istituto Oncologico Veneto, svoltasi nel fine settimana. Il sindaco Davide Bortolato.
5: Lo slogan della corsa era: non importa quanto corri, ma importa perché lo fai, e lo scopo appunto benefico è stato bello. Noi stiamo promuovendo sempre di più eventi di questo genere e tra l'altro la partenza e l'arrivo della nostra piazza, riqualificata da poco e pedonalizzata da poco, ha aiutato e aiuta eventi di questo genere.
3: È tutto.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Merck & Cremont, Serena Brancalei, The Colors con Partenope su Radio Belle Monella aprono la terza ed ultima ora insieme in mia compagnia. Ciao a tutti quanti, io sono Elvise. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 del programma che attualmente non è più in onda. Parliamo di programmi televisivi, ma che vorresti di nuovo in onda già da questa sera. Ok, perché prima parlavamo, ieri mi sono seduto sul divano, la domenica pomeriggio ho acceso la televisione e non ho visto programmi che mi stessero appassionando più di tanto, però mi ricordavo che a quell'ora lì, la domenica pomeriggio, c'era il 90° minuto che faceva rivedere tutti quanti gli highlights delle partite di campionato, eccetera eccetera, e quindi ho detto: ma voi invece avete un programma che vorreste rivedere adesso su un qualsiasi canale televisivo, non deve essere per forza la TV, generalista, eccetera eccetera. Dica.
1: E che dire di Giochi senza frontiere? Bellissimo, quello Giochi, era il mio preferito.
0: Giochi senza frontiere, tocchi un nervo scoperto per quanto mi riguarda, perché alla conduzione c'è stato Fabrizio Frizzi, quindi insomma un grande per quanto mi riguarda, quindi per sempre sì, mi verrebbe da dire anche quello. Poi c'è anche Rossana che dice: il pranzo è servito. Quindi insomma pian pianino stanno venendo fuori questi programmi televisivi. Qual è il tuo? Quello che rivorresti oggi in onda? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesca Michelin con Francesca su Radio Belle Monella. Allora vi sto chiedendo al 393-7366-170 il programma televisivo che vorresti in onda già da questa sera. Ovviamente parliamo di programmi televisivi che non vengono più fatti vedere, e qua mi vengono fatti anche dei gesti di petti, non credo maschili. Dica! Pronto?
1: Luca D'Amanto,
0: vai.
1: Innanzitutto vorrei che i film, la prima serata, iniziassero alle 20:30.
0: Questo è chiedere un po' troppo.
1: Non più alle 21:45 o cos'altro.
0: Sì.
1: Poi un programma che mi interesserebbe sarebbe Colpo Grosso.
0: E te pareva.
1: Ciao.
0: Era proprio quello che mi veniva mimato qui in studio da un gentile ospite, ed è Colpo Grosso, quindi insomma vedo che tra il WhatsApp e il pensiero qui dentro la linea è sempre quella.
2: Radio Bella e Mo-

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Belle Monella, continuate a raccontarci qual è il programma televisivo che rivorresti in onda già da questa sera. Ad esempio, c'è chi dice: quando ero piccola alla scuola elementare, mentre mia mamma stirava, io facevo i compiti e guardavo Doppio Slalom con Corrado Tedeschi. E poi c'era anche chi:
1: mi piacerebbe rivedere Indietro tutta per sempre. Quanto mi piaceva quella trasmissione.
0: Per sempre, Indietro tutta per sempre, da mezzanotte fino alle 23:59, questo programma per lei, va bene.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mamma non mamma su Radio Bella e Monella chiude anche questa mezz'ora insieme il programma televisivo che rivorresti in onda già da oggi al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto. Vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i Pooh con Un attimo ancora, Rocco Hunt e Noemi con Oh My, in conclusione Fred De Palma con Barrio Lambada. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, sempre più alto, sempre più bello, sempre più bravo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo in conclusione dell'argomento aperto ormai un'oretta fa al 393 7366 170 del programma che rivorresti in onda già da oggi. Parliamo di programmi televisivi. Allora, c'è chi dice giochi senza frontiere, ok, il prezzo è giusto, il pranzo è servito, e poi aggiunge anche che infanzia. Hanno rifatto tanti di questi programmi, ma non sono neanche lontani parenti degli originali, quindi Leonardo ci mette anche un po' di critica, però in effetti non posso neanche dargli torto, mettiamola in questa maniera. Cioè, secondo me, quando un programma alla fine lo vai a dismettere, è inutile magari dopo anni riesumarlo, perché ovviamente una persona si è fatta un'idea anni e anni prima, e quindi sicuramente mi viene un po' in mente quando ci sono i fuochi d'artificio, no? In questo caso faccio riferimento al Redentore, festa di Venezia, che c'è il veneziano medio che dice sempre erano meglio quelli dell'anno scorso. Lo dicono per simpatia, però più di qualcuno sicuramente lo dice in maniera veritiera. Ecco che questo mi sovviene proprio per quanto riguarda anche i programmi televisivi.
2: Il Festival Bar!
0: In effetti, beh, adesso ci sono tante rivisitazioni, no, del Festival Bar, secondo me, per quanto riguarda anche tutti quei premi che vengono dati a nome anche delle radio, perché ci sono tante radio che, insomma, lo vediamo in giro per la televisione, che fanno queste, diciamo, gare, ok, che poi alla fine ricevono i premi i cantanti che si esibiscono sul palco. Quindi una sorta di Festival Bar forse c'è, ma non il vero Festival Bar.
1: Radio Bella e Monella.

0: diciamo che casca a fagiolo questa canzone del 94 di Ambra con T'appartengo, per chiudere l'argomento di prima. Guarda, in conclusione l'ultimo messaggio che è arrivato dice non è un programma ma Carosello, sarebbe bello rivederlo. Beh, sicuramente ti va a tagliare tanta tanta pubblicità, perché insomma ci ricordiamo una volta il Carosello era proprio dedicato a questo, con pubblicità più lunghe. Ma vi devo ricordare una cosa molto importante, perché domenica 20 settembre, quindi questa domenica, torna la Montebelluna in Rosa, la camminata corsa solidale di 5 o 10 chilometri a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Belle Monella è media partner dell'evento e sarà lì presente con l'animazione, musica e energia a accompagnare questa speciale giornata. Quindi se ti vuoi iscrivere vai su montebellunainrosa.it e puoi partecipare assolutamente anche tu. Montebelluna in Rosa, insieme un passo alla volta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marisa con Sincerità su Radio Bella Monella chiude le nostre tre ore insieme. Domani ritorniamo come sempre, come al solito, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara, che proseguirà fino alle 19. Oggi però c'è Rocky dalle 18 fino alle 21. Quindi
1: fortuna.
0: Un bel sospirone tutti quanti e una buona serata.
1: E non cambiate radio.
0: Ciao, domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
11: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
17: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
2: Radio Bella e Monella.
18: Siamo come Gioia Tramba.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
19: Il segnale orario è in collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
22: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Stati Uniti, Donald Trump in un messaggio su Truth sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di tre punti che le riporterebbero in testa, in campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ciao raga!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Franco Paranoia, ancora in modalità estiva lui, non si stanca mai, non si stanca mai di cantare, non si stanca mai di farci sembrare che tutto stia andando molto bene. In realtà le temperature stanno un po' scendendo, quindi ecco, siamo molto contenti per questa cosa qui. Buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Belle Monella, dai che è lunedì 14 settembre, le 18.08, dal nostro orario, dal nostro PC meraviglioso. Salutiamo e ringraziamo Alvise che tornerà appunto domani, ma domani tornerà anche Ferrara, sentite la mia voce, Sì, sono sempre quello che vi accompagna ogni sera qui su Radio Belle Monella dalle 19 alle 21. Oggi invece starò qui un'ora in più, ok? Sarò in sostituzione di Andrea Ferrara, che sicuramente, chissà, se la starà spassando, sì, perché ogni tanto non si presenta al lavoro. Lui fa così, fa un po' come gli pare. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, per commentare anche le notizie che daremo e che vi darò, perché poi giustamente abbiamo tre ore. Sono tante, saranno lunghe, però ci divertiremo. Allora facciamo così, visto che di cose ne abbiamo tante da dire, vi mettiamo un po' di musica. Dal 2003, Cesare Cremonini con Padre e Madre.
1: Radio Bella e Monella.

0: la voce di Clara, il suo disco Nero Gotico qui su Radio Belle Monale alle 18:15 ormai di questo lunedì 14 di settembre. Piccola novità solamente per oggi, perché magari c'è qualcuno, anzi ci sarà sicuramente qualcuno che si è appena collegato, avrà timbrato il cartellino alle 18, avrà fatto la pausa caffè, magari sta andando a fare aperitivo con qualche suo collega e se è appena salito in macchina sta sentendo questa voce qui. Ciao, sono Rocky, per questa sera starò insieme a voi da adesso fino appunto alle 21. Poi dobbiamo fare anche un saluto.
1: Ciao Radio Bella Manella, buonasera. Madonna. Ciao Rocky, lo speaker della Radio Bella Manella più giovane d'Italia.
0: Che poi
1: ciao da Giovanni Dizla.
2: Ciao.
1: E dall'Alessandra.
0: Va bene, grazie mille, un saluto anche a voi. Però una cosa che non ho capito molto bene: un saluto al giovane, allo speaker più giovane d'Italia, lo speaker più giovane di Radio Bella Monella. Quindi non si è capito praticamente nulla. Però vabbè, l'importante è salutarsi. Tra pochissimo partiamo con il primo topic. Mettiamo un altro po' di musica. Giuliano Palma, The Blue Beat con Tutta la mia città.
3: Radio Bella Monella.

La voce inconfondibile di Gaia, bossa nostra, qui su Radio Belle Monella. Ciao a tutti quanti, sono Rocky e direi di partire con il primo topic del giorno, che riguarda soprattutto a tutte quelle persone che si mangiano sempre qualcosina in macchina, quello snack, quel sacchetto di patatine, quei biscotti, o si bevono magari la bottiglietta d'acqua alla lattina non alcolica, e poi cosa fanno? Invece di buttarla nel cestino, la lasciano lì, in macchina, e utilizzano la macchina come piccolo magazzino, come cestino temporaneo. Con il tempo poi si accumulano questi oggetti che ci dimentichiamo di togliere o che rimandiamo anche di buttare, quindi si crea veramente un disastro all'interno della macchina. Vi sto dicendo questo perché capita sempre a me, capita molto spesso, che ogni tanto magari mi bevo quella lattina di tè, quella lattina di Coca-Cola, insomma, e che faccio? Invece di portarla via con me appena scendo dalla macchina, la lascio lì. Infatti proprio una, ce n'era una là ferma ieri sera, una lattina, che mi diceva, mi guardava: ma non ti sembra il caso di buttarmi via o lasciarmi qui sotto il sole? In realtà mi dimentico, non è che non c'ho voglia di buttarla via, però mi dimentico, quindi la lascio lì. Ogni tanto mi ricordo di avere della spazzatura, perché poi non solamente lattina, anche fazzoletti buttati in giro, pacchetti di fazzoletti, felpe, magliette di miei amici che se le dimenticano in macchina mia, e quindi cosa fanno? Rimangono lì per tanto tempo. Allora al 393 7366 170, volevo chiedere anche un pochettino a voi, tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, se vi va, di dirmi quali sono quegli oggetti che dimenticate più spesso in macchina e che lasciate lì per molto tempo. Pensateci, intanto ci sono i Negro Amaro dall'anno 2020 con Contatto.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.

0: La voce inconfondibile questa volta era quella di Elisa con Amore qui su Radio Belle Monella. Sono le 6:30, la prima mezz'ora è andata, però abbiamo ancora un sacco di tempo, soprattutto per discutere di tutte quelle cose, di tutte quelle cartacce, di tutte quelle bottiglie di plastica lattina che vi dimenticate molto spesso in macchina. Infatti al 393-7366-170 vi stiamo domandando, tramite messaggio scritto oppure vocale potete dare la risposta, e come volete, come preferite voi, quali oggetti dimenticate più spesso in macchina e lasciate lì per molto tempo. Magari non lo fate neanche apposta, non si sa. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
10: Vuoi prezzi shock?
11: Di più.
10: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
11: Di più.
10: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Brescia con Serenamente, e noi serenamente apriamo la seconda mezz'ora insieme a questo Radio Belle Monella. Ciao a tutti quanti, per chi si fosse appena collegato, sono Rocky, sarò in sostituzione di Andrea Ferrara almeno per la serata di oggi, e andremo avanti fino alle ore 21. Nella scorsa mezz'ora stavamo discutendo di tutte quelle cose, tutti quegli oggetti, di tutte quelle spazzature, no, che vi dimenticate in macchina, e quindi la macchina diventa una sorta di cestino 2.0, un piccolo magazzino, un cestino temporaneo. E al 393-7366-170 vi ho chiesto quali oggetti dimenticate più spesso in macchina e che lasciate lì per molto tempo, perché poi sappiamo che le cose che si trovano più spesso in auto possono essere divise in due categorie: tutte quelle cose, tutti quegli oggetti che non buttiamo per pigrizia, quindi magari come scontrini, ricevute, bottiglie di acqua, fazzoletti usati, mascherine, insomma tantissime altre cose piccole che hanno meno importanza, e cose un po' più grandi, e infatti vengono definite come cose che dimentichiamo per distrazione, come per esempio occhiali da sole, portafogli, ombrelli, borse, valigie, insomma tutte quelle cose che hanno anche un po' più di importanza. Per esempio c'è lei che ci scrive: tutto rimane dentro la mia macchina, però nel dietro del sedile tengo sempre una maglietta di Belle Monella, non si sa mai che serva, e anche il cappellino. Hai capito? Ma sei una brava persona te, quelle cose li guarda, puoi lasciarle lì per sempre, va bene lo stesso. 393-7366-170 se vi va tramite messaggio scritto oppure vocale di dirmi quali sono quelle cose che vi dimenticate spesso in macchina, un po' per distrazione ma un po' anche perché magari non ve ne frega nulla, dite ma sì, anche se rimangono lì che problema c'è.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.
1: È una cosa comune comunque, capita proprio a tutti quanti di dimenticarsi, di lasciare le cose lì in macchina, lì buttate, che siano lattine, che siano cartacce o che siano anche, come dice Sony, al 393-7366-170, cacciaviti, una pila, un metro. Dice vabbè, non si sa mai che servano, eh sì, poi sappiamo benissimo che questi oggetti qui sono cose che in futuro riutilizzerai, però le cartine, magari anche le chewing gum attaccate alla macchina, perché ne ho viste di tutti i colori negli anni, mamma mia, che non sto qui a raccontarvi. Ecco, quelle cose lì probabilmente sarebbe meglio buttarle via subito, non lasciarle in macchina e dire oh, mi sono dimenticato, è vero, forse devo buttarle via. Eh sì, che poi la cosa più brutta cui stavo pensando è che poi ci sarà anche altra gente in macchina tua, dici vabbè, finché lasci il pacco di fazzoletti lì in bella vista va bene, ma finché inizi a lasciare ciabatte, scarpe, carte, fazzoletti sporchi o comunque altre cose, la gente entra in macchina, vede la macchina sporca e dice ma si può fumare in macchina tua? Ma non è che posso mangiare anch'io qualcosa in macchina tua? Perché poi si comportano di conseguenza, vedendo anche un po' la situazione dell'interno della tua macchina. E quindi tu gli rispondi anche sì sì dai, tanto devo ancora lavare la macchina, funziona sempre così. E quindi abbiamo capito che lasciare le cose in macchina per troppo tempo sono delle cattive abitudini.

0: Erano Mace, Salme, quella pesce con Cattive Abitudini qui su Radio Belle Monella. Torniamo tra pochissimo e continueremo a parlare di questo discorso qui molto interessante che riguarda praticamente tutte quelle persone, ma un po' in generale, ecco, tutte quelle persone che lasciano le spazzature in macchina, lattine, cartine, eccetera. 393 7366 170. Vi è mai capitato anche a voi, magari comuni mortali, di lasciare cose in macchina per tanto tempo? Perché magari vi dimenticate, ecco, piccoli errori di distrazione, può succedere. Intanto ci ascoltiamo i Los Locos by Robby Borillo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: No, mi raccomando, perché i tormentoni, i belli di gruppo, come li chiamiamo noi, mica vanno in pensione o perché l'estate sta finendo, finiscono, no, anzi, ci aiutano proprio a ricordare quei bei momenti dell'estate. Dico bei, bella, belli di gruppo, Bella e Monella, perché oggi il tema della giornata è proprio la bellezza, perché ascolteremo Bella di Jovanotti, per cui più bella di così, e poi Raff, sei la più bella del mondo, cioè proprio c'è il bella dappertutto, la Bella e Monella, la Belle di gruppo, bello nei nostri titoli, per cui evviva la bellezza, evviva i belli di gruppo. Io sono Robby Borillo e vi auguro buon ascolto.

0: con Sei la più bella del mondo. E a proposito di bella, bella anche di Jovanotti, che ha avuto decisamente il weekend scorso un grandissimo successo al Circo Massimo a Roma con il suo spettacolo, che veramente io non l'ho visto purtroppo dal vivo, ma tutti mi hanno detto che è uno spettacolo veramente incredibile. Uno spettacolo come quello dei nostri tormentoni che tutti i giorni vanno in onda qui su Radio Bella Monella. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi do appuntamento a domani. Ciao ciao!
1: Belli di gruppo.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più.
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,99 euro.

0: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendenti, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 19:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente: il capo di Stato Maggiore della IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Sono in anticipo oggi, questo sarebbe il mio orario. 19.09, Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Radio Belle Monella. Però vabbè, dai, direi di aprire la nostra seconda ora ufficiale insieme qui su Radio Belle Monella. Si arriva fino alle 21. Per chi si fosse appena collegato, sono Rocky, sono qui da un'oretta. E non è colpa mia, no, è colpa di Ferrara che ha deciso di prendersi ferie pure oggi, hai capito? Ma chissà, me lo stavo proprio domandando adesso, se Ferrara è uno di quei ragazzi che lascia sempre le monnezze in macchina, no? Perché stavamo parlando di questo durante la nostra prima ora, di tutte quelle monnezze, cartine, oggetti che lasciamo in macchina, un po' perché magari ci dimentichiamo di buttarle via, un po' anche perché magari ci sono oggetti che ci servono, perché non necessariamente tutto quello che lasciamo in macchina va poi buttato via, perché poi per esempio al 393 7366 170 c'è gente che ci scrive tramite messaggio scritto e dice: sì, io in macchina lascio sempre le cose più importanti, quelle che riutilizzerò, come per esempio la maglia di Belle Monella, il cappellino o anche altri aggeggi come martello, insomma, cacciavite e tutte queste cose qui. Invece c'è altra gente che scrive: ma sì, ogni tanto in macchina le bottigliette d'acqua vuote io le lascio, ma non perché le voglia lasciare lì, perché me ne dimentico. Poi invece altro, Lara, che per esempio scrive: ciao, sinceramente sono alibita, io in macchina non lascio proprio niente, ecco, un ombrello casomai, ma basta, rifiuti zero, sono una ragazza pulita. Ma in realtà è giusto tenere sempre l'ordine, perché poi lasci un sacco di cose in macchina e si crea una specie di discarica 2.0 e non va bene, secondo me. Però dai, meglio ascoltarci un bel disco adesso, dai.

Te, io. Biagio Antonacci con You and Me qui su Radio Belle Monella, le 19:18 minuti, e stiamo ancora continuando a parlare di quelle monnezze. Ragazzi, ragazze, dai, bisogna buttare via la spazzatura, non bisogna mai lasciarla in macchina, anche perché sennò poi puzza, arriva altra gente, sale in macchina, vede la tua macchina disordinata e dice: ma dove sono finito? In un centro di discarica? Beh, probabilmente sì, se sei uno ovviamente che lascia gli scontrini, cose piccole, va bene, ma se lasci cose grandi come felpe, giacche, scarpe, tacchi, trucchi, polvere, insomma, quelle cose lì forse è meglio evitarle, bisogna buttarle via se non ti servono, oppure le riporti in casa. Però tendere ad accumulare oggetti e rimandare il momento di buttarli è un comportamento molto comune, e la maggior parte delle volte non è semplicemente pigrizia, assolutamente, spesso dipende anche dalle nostre emozioni, un po' dalle nostre abitudini, anche dal modo in cui magari prendiamo certe decisioni, perché ogni tanto la vediamo lì e diciamo: ma sì, dai, quasi quasi la butto via dopo. Se è una cosa comunque che non serve, invece se sono cose che servono poi anche in un futuro, giustamente, allora sì, puoi farlo, perché dici: la lascio qui perché chissà, magari domani piove, c'ho un ombrello in macchina, domani piove e quindi l'ombrello mi servirà. È una cosa normalissima. Poi soprattutto, cioè, pensateci, noi siamo gente che lavora, cioè torniamo sempre a casa stanchi la sera, anche una bottiglia vuota sotto il sedile, facciamo comunque fatica a buttarla via, la lasciamo lì, ma sti cavoli.

Le 19:25, Achille Lauro con La Città degli Angeli. Beh, sarebbe anche ora di trasformare la tua macchina nella Città degli Angeli, quindi prendi la monezza che hai lasciato in macchina, le lattine, le bottiglie vuote e buttale nel cestino. Guarda, sarebbe perfetto per fare uno spot pubblicitario di pulizia, ok, per le macchine, però in realtà sto facendo la radio e continuerò a fare la radio. Perché ho detto questo qua? Perché si fosse appena collegato appunto a questa radio, stai ascoltando Radio Bella e Monella, stiamo parlando appunto delle abitudini che abbiamo un po' tutti quanti, quella di aprire magari il cioccolatino, di aprire la bottiglietta e pam, di buttare la spazzatura in macchina. Bravi, giustamente bisogna rispettare l'ambiente, non vanno buttate fuori dal finestrino, capito? Però insomma non è neanche il caso di lasciare lì per troppo tempo, anche perché sono cose veloci, cose che prendi e butti via nel cestino. Se sei arrivato a casa puoi farlo, non è mica difficile. Però insomma, perché succede questo? A volte rimandiamo perché non abbiamo voglia di decidere cosa fare con un oggetto. Il problema sta quando vediamo troppe cose che si accumulano nelle nostre macchine, ne facciamo una sorta di abitudine, no? Ci abituiamo e quindi di conseguenza passano i giorni ma la tua macchina non sarà mai più pulita. Quindi c'è una soluzione a tutto ciò, ci sono alcuni piccoli metodi che possono aiutarci. Quindi per esempio, regola dei 2 minuti: se una cosa richiede meno di 2 minuti, facciamola subito, ecco, falla subito. Seconda regola, non pensare ai soldi già spesi. Se un oggetto non ci serve più, tenerlo non ci farà recuperare i soldi che abbiamo speso. Terza e ultima regola, fare una foto, ecco, l'oggetto che è brutto, brutto, brutto, lì abbandonato. Se un oggetto ha un valore affettivo, possiamo fotografarlo e conservare il ricordo senza dover tenere necessariamente l'oggetto. Madonna!

0: Steve, qui su Radio Bella Monella con buona domenica, gentilissimo. Guarda, è lunedì, domenica era ieri, insomma, magari boh, ti sarai trasferito da qualche parte in vacanza, c'è uno strano fuso orario. Vabbè, dai, l'importante è che tra pochissimo torniamo e ci ascolteremo subitissimo i tre dischi selezionati da Matteo Monti. State qui.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 20.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie a Matteo Monti per averci appena fatto sentire il disco di Taka Jeketra, Tommaso Paradiso e Lisa da sola in the night. Nel mezzo Mahmood con Soldi e ad aprire con Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
0: Bella e Monella.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, le 19.41, ciao sono Rocky. Intanto sono qui anche per ricordarvi l'appuntamento targato Radio Bella e Monella di questa domenica 20 di settembre, perché appunto torna Montebelluna in Rosa, la camminata corsa solidale di 5 o 10 km a sostegno della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella e Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata. Quindi se vi va, iscrivetevi su montebellunainrosa.it e partecipate anche voi. Montebelluna in Rosa, insieme un passo alla volta. Quindi scansa fatiche, dai, che sono solamente o 5 o 10 km. Camminata, potete pure camminare solamente.

Correva l'anno 2010, Emma, con calore qui su Radio Belle Monella. Attenzione perché sicuramente proverete un sacco di calore se andrete a partecipare alla nostra Run 51, perché domenica 27 l'aeroporto di Istrana, in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51. 10 km competitiva FIDAL oppure 5-10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner della 51 Run e noi saremo presenti sul posto con tutta la nostra animazione, gadget, musica, energia e tanto divertimento. Quindi iscriviti subito su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola. E qui su Radio Belle Monella ascolta il disco di Annalisa che si chiama Esibizionista alle 19:49.

0: sempre buono il profumino del whisky, buonissimo, buonissimo. Sapete cosa è meno buono? Sentirsi la puzza di topo morto, sotto il naso, perché poverino, una persona successa, se l'ha portata dietro per tanti anni questa sindrome di riferimento olfattivo. Però ne parliamo tra pochissimo, anche perché abbiamo appena concluso la nostra seconda ora. Dai, ne abbiamo un'altra,
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere?
3: Di più! Scegli di più!
1: Allora vieni nei supermercati Di più! Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo €1,99 o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo €3,49.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
2: Le 20 e 2.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie con clima ancora una volta caldo ed estivo, picchi diffusamente di 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: labiale da cantare.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Money Time Skill con La Testa Gira, questo Radio Belle Monella, le 20 e da 8 minuti ormai. Ciao a tutti quanti, sono sempre Roghi, si arriva fino alle 21, ormai l'avete già capito, no? L'avete già capito, però per sicurezza lo ripeto, perché chissà, c'è sempre qualche ascoltatore nuovo che si collega a questa magnifica radio, perché c'ha voglia di sentire un bel po' di musica italiana, ma c'ha voglia anche di sentire qualche argomento succulente. Che poi stavo proprio leggendo il titolo del disco, no? La Testa Gira, sì, effettivamente poi è anche orario di cena questo, alle 20.09 si cena, quindi la testa potrebbe anche iniziare a girare se soprattutto hai fame. Però tante volte succede che la testa gira anche quando senti puzza, quei cattivi odori che sentite in giro. Però stiamo per parlare appunto di questo argomento qui, perché pensate che un uomo di circa 50 anni per circa 3 anni era convinto di avere un cattivo odore che usciva dal suo naso, simile a quello di un topo morto. In realtà però il piccolo problema, perché la sentiva solo lui questo odore qui, quindi nessun altro, quindi lui ha vissuto per 3 anni di continuo con la convinzione che ragazzi lui puzzasse, quindi continuamente ogni giorno si lavava soprattutto il naso, non usciva di casa, non frequentava amici, faceva fatica ad andare al lavoro. Però è una fobia veramente che riguarda anche me in primis, perché poi mi è successo un sacco di volte, soprattutto quando andavo a scuola, ok, che facevo tanti chilometri a piedi, di pestare le cacchette per terra, no? E lì arrivi in classe, senti puzza di cacca e dici: madonna, chi è che non si è lavato questa mattina? No, semplicemente Rocky che ha pestato una cosa che non doveva pestare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Super Lemonella, avete appena ascoltato il disco di Ernia per te. Hai capito? In realtà no, niente ernie per nessuno, solamente delle belle notizie. Un po' che puzzano, ecco, la mettiamola proprio così, perché stiamo discutendo appunto di questo uomo che ha vissuto per 3 anni della sua vita con l'odore di puzza sotto il naso, che sapeva un po' da topo morto. In realtà era la sua convinzione, nel senso che in casa, in giro, non emanava nessuna puzza di questo tipo, ma era solamente convinto lui. E poi diciamocelo, cioè, a quante persone è capitata quella volta di uscire di casa e di avere paura di puzzare? Sì, succede molto spesso comunque, però sta di fatto che questo uomo ha fatto molte visite e diversi esami medici, ma non è mai stato trovato nulla di causa fisica. Poi i medici l'hanno tipo indirizzato verso appunto psichiatri da specialisti, e appunto le hanno diagnosticato che aveva una condizione chiamata sindrome di riferimento olfattivo, che appunto si tratta di un disturbo in cui una persona è convinta di emanare un cattivo odore anche se gli altri non lo percepiscono, e quindi poi di conseguenza questo disturbo qui ci porta sempre a doverci lavare continuamente e uscire sempre di casa con la paura magari di fare anche figuracce con le persone, perché poi va bene tutto, ma può anche capitare, siamo esseri umani, possiamo anche puzzare oltre ad essere sempre belli e profumati.
1: Radio Bella e Bonella. Ciao, non c-

0: 1997, Neck con Laura non c'è. No, effettivamente non c'è Laura, ma c'è Rocky che vi chiede al 393-7366-170 di richiedere tramite messaggio vocale la canzone che fa. Perché guardate un po', è arrivata!
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Dico sempre che non cerco amore, che preferisco badare a me, ma questa non è la verità, vieni a vedere perché. Ciao a tutti.

0: perché si chiamava proprio così il disco di Cesare Cremonini dall'anno 2002, che ci porta alla conclusione di un'altra nostra mezz'ora assieme. State qui perché tra pochissimo suoneremo Italiamo, tre dischi selezionati e mixati per voi da Antonello Cerri.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
2: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: E grazie ad Antonello Cerri per averci suonato i suoi tre dischi, tutti e tre remixati, partendo dal Clara Diamanti Grezzi, l'ultimo disco, nel mezzo a Emma con Apnea e ad aprire con I Ricchi e Poveri, ma non tutta la vita. Speriamo per voi, perché io di sto passo, guarda.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Le 20:40, stai ascoltando Radio Bella e Monella. Il nostro appuntamento è quasi giunto al termine. Vi faccio un piccolo spoiler, perché tra pochissimo discuteremo di una vicenda molto curiosa che arriva direttamente da Detroit, negli Stati Uniti d'America. Piccolo spoiler: un uomo, pensate, che ha comprato casa di fronte all'ex moglie e ha messo in giardino un dito medio, ma proprio gigante gigante. Sto guardando proprio adesso le foto e fa un sacco ridere. Poi, oh, vabbè, non se l'è fatta passare, giustamente. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica. Arrivano loro, I Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: vince Luca Di Lisio. Ci vuole calma e sangue freddo. Beh, ogni tanto sì, ci vuole calma e sangue freddo, ma anche un po' la voglia di farsela passare via, cioè nel senso, come si suol dire, mandarla giù, soprattutto quando hai un litigio con una ex moglie. Perché che è successo? Praticamente a Detroit, negli Stati Uniti d'America, un imprenditore, un proprietario di uno strip club, per vendicarsi appunto per il fatto che sua moglie l'ha lasciata, ha deciso di comprarsi casa davanti alla sua ex moglie. E cosa ha fatto però? Ha messo in giardino un grandissimo dito medio gigante, che tra l'altro pieno di luci, ben illuminato, per mandarla a quel paese. Quindi una cosa veramente che secondo me è un po' esagerata, perché giustamente, oh, basta, devi fartela passare, è successo, insomma, chissà, intanto lavori in uno strip club, diciamocela tutta, quante ragazze vuoi non trovare all'interno dello strip club? Che poi sicuramente la moglie avrà detto, ma sì, tanto quel dito medio lì te lo puoi infilare pure dove non batte il sole, ecco, mettiamola così, in modo simpatico, tanto con le ragazze con cui lavori saranno anche abituate a infilarselo lì in quel posto, no? Un po' esagerato?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: Concludiamo le nostre tre ore assieme, ragazzi e ragazze. Ci diamo appuntamento sempre per domani sera dalle 19 alle 21. Da Rocchi è tutto. Ciao.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare. Ora. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quel

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Il treno alta velocità.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.
16: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
18: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Hai fatto il controllo della vista?
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
3: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Oh, mi raccomando, perché i tormentoni, i belli di gruppo, come li chiamiamo noi, mica vanno in pensione o perché l'estate sta finendo, finiscono, no, anzi, ci aiutano proprio a ricordare quei bei momenti dell'estate. Dico bei, bella, belli di gruppo, Bella e Monella, perché oggi il tema della giornata è proprio la bellezza, perché ascolteremo Bella di Jovanotti, per cui più bella di così, e poi Raff, se la più bella del mondo, cioè proprio c'è bella dappertutto, Bella e Monella, belli di gruppo, belli nei nostri titoli, per cui evviva la bellezza, evviva i belli di gruppo. Io sono Roby Borillo e vi auguro buon ascolto.

sei la più bella del mondo. E a proposito di bella, bella anche di Jovanotti, che ha avuto decisamente il weekend scorso un grandissimo successo al Circo Massimo a Roma con il suo spettacolo, che veramente io non l'ho visto purtroppo dal vivo, ma tutti mi hanno detto che è uno spettacolo veramente incredibile. Uno spettacolo come quello dei nostri tormentoni che tutti i giorni vanno in onda qui su Radio Bella Monella. Io sono Roby Borillo dello Slocos e vi do appuntamento a domani. Ciao ciao!

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Se cerchi raffinatezza. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ballare e da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutti, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica.
0: Salutiamo già gli amici che sono stati con noi sabato sera alla festa dello sport. Ci siamo molto divertiti.
1: È arrivato anche un messaggio, tra l'altro.
0: Il delirio è successo in quel posto sabato. Brava, che mi ero già dimenticata.
1: Ecco.
0: Saluto la Carla, nostra ascoltatrice che era lì presente, e le ho detto, lei mi fa: mi raccomando, lunedì saluta le ragazze del reparto magnetici che vi ascoltiamo tutto il giorno al lavoro. E le ho detto: Carla, guarda, non me lo ricorderò mai.
1: Sì.
0: E lei: ma no, ma come? No, manda un messaggio lunedì mattina così lo leggo e non dico fesserie, perché
1: lei
0: la mia memoria fa schifo. Lei l'ha mandato, è stata brava, brava Carla.
1: Allora guarda, ne approfitto anch'io che ieri è venuto un ascoltatore, dovevo presentare un evento eccetera, ha detto: io vi ascolto tutto il giorno, ha detto.
0: Bravo.
1: E sono, adesso non mi ricordo se è Arnaldo, comunque colui che ha battezzato non Pippo Zippo ma Claudio Zippo.
0: Ah,
1: che
0: bene, bene.
1: Un altro nome al nostro
0: abbiamo
1: Paolo.
0: Degli artisti,
1: sì,
0: all'ascolto.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene,
1: ci piace,
0: bene, ci piace.
1: Cosa.
0: Sappiate che è ritornato a casa anche il buon Alvise, che l'avevamo mandato in giro per il mondo, come si fa coi figli, no?
1: Sì.
0: Quando crescono tu li mandi a scoprire il mondo. Ed è vivo, incredibile, di qualcosa.
2: Qualcosa.
0: Bravo,
1: ecco,
0: ecco,
1: è vivo,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Cioè,
1: benissimo.
0: Molto bene, molto.
1: Allora, fra pochissimo presentiamo l'argomento, parleremo di una super artista, Angelina Jolie, che vuole cambiare vita.
0: Brava.
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: di mattina. Allora saluti a tutti quelli che ci ascoltano e che sono stati a trovarci in questo weekend. Ma parliamo di Angelina Jolie, che ha annunciato a 51 anni un cambio vita.
1: Eh sì, ha detto: sai cosa, mi sono rotta della villa di Hollywood, di tutti questi contenziosi con Brad Pitt eccetera eccetera eccetera, voglio diventare nomade.
0: Basta,
1: così, basta.
0: Quindi
1: tutto.
0: Vende la casa di Hollywood e la vende per una cifra che sta attorno ai 30 milioni di dollari,
1: sì.
0: Quindi insomma due soldi li ha messi via anche lei, e poi farà le sue missioni umanitarie, lei è testimonial, no, per i bambini rifugiati,
1: certo.
0: Tante cose, e con i suoi 6 figli che sono nel frattempo diventati tutti maggiorenni,
1: sì.
0: Quindi lei ha aspettato che tutti fossero maggiorenni, andrà a vivere, a quanto pare farà base a Vienna, voi direte perché, chi può dirlo, e poi ha una casa in Cambogia e quindi si smezza fra Vienna e la Cambogia,
1: sì,
0: un po' come te fra Soligo e Montebelluna.
1: Beh, non proprio la stessa cosa, anche perché non so il tenore di vita che adotterà.
0: Beh, insomma,
1: la cara
0: sarà un po' diverso,
1: lì,
0: su, immagino,
1: sarà leggermente diverso,
0: ecco.
1: È una nomade a 5 stelle,
0: ecco,
1: potrebbe,
0: sì,
1: essere così adesso,
0: mi
1: non lo so,
0: sì.
1: Anche se lei mi sembra una di quelle che potrebbe partire, andare nella capanna
0: con lo zaino,
1: sì,
0: sì, sì, darebbe,
1: sai, che è sempre stata
0: qua
1: un po' alternativa. Allora facciamo così, facciamo una sorta di gioco, anche voi questa mattina cambiate vita totalmente, ricominciate da zero, cambiate lavoro, cambiate luogo dove siete, dove andate a vivere, cioè fareste i nomadi come Angelina Jolie in giro per il mondo, oppure volete stabilizzarvi, vorreste stabilizzarvi in qualche luogo particolare.
0: E dove? Raccontatecelo e cantateci anche la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram, cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 6 minuti per mandarci le vostre canzoni.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella,
3: Bella e Monella,
2: è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Canto d'amore. Allora ragazzi, dove vi trasferireste, fareste mai i nomadi come Angelina Jolie, che ha detto: io vendo casa mia a Los Angeles, i figli sono grandi, adesso vivrò fra Vienna e la Cambogia,
1: sì,
0: però mi sposterò anche un po', insomma vivrò un po' il mondo.
1: Sentiamo lei.
2: Allora, se avessi anch'io una villa da 33 milioni di euro da vendere,
0: certo,
2: altro che se farei la nomade.
1: Eh sì, hai quindi visto? Farebbe come Angelina Jolie.
0: Basterebbe, dice, un attimo di fondo per la sicurezza della tua pensione, insomma. Sistemi quella e sei a posto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buona settimana, Bella e Monella, per ascoltare la canzone che fa. Butterò questo enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Grazie mille, ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Ma che poesia in questo lunedì, grazie alla nostra ascoltatrice che l'ha scelta.
1: Esatto, una canzone intramontabile. Voi fareste come Angelina Jolie, cioè intraprendereste un percorso, cambiereste vita totalmente per fare i nomadi? Raccontateci.
0: Volete,
1: io volete
0: anche cantare una canzone dei nomadi?
1: No,
0: scherzo, dai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare. Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Antonello Cerri sempre presente con un mix superlativo come sempre.
1: Sì, Jake La Furia con il partito di Cutugno versus Martin Solveig, l'italiano Intoxicated, ed Enzo Carrella con Barbara. Salutiamo il nostro Ciccio Bello Superstar, che ho visto anche lui sto weekend. Ho visto un sacco di gente sto weekend.
2: Oh, sì. La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando e vi stiamo chiedendo se anche voi fareste la stessa scelta di vita di Angelina Jolie, che a 51 anni ha detto: io vendo tutto, vendo la mia villa di Hollywood, non voglio sapere più niente di nessuno e vado a fare la nomade.
1: Villa tra l'altro molto nota la sua, perché è stata prima di lei la villa di un altro famosissimo personaggio dello showbiz americano, e lei la possiede da sempre. Lei sai che è figlia di un attore molto famoso, quindi è una che è nata lì, no, in quel contesto, e è sua da sempre. La vende sui 30 milioni di dollari in questo momento, più o meno la quotazione è quella.
0: Se siete in cerca di casa,
1: magari, se vi piace un po' la dimora storica cinematografica, capito, potrebbe essere casa vostra. La domanda è se voi a un certo punto della vita vorreste fare i nomadi. Poi la Eli, che è esperta anche peraltro laureata in cinema, ci racconterà di un film.
0: No, ma ce ne sono tantissimi.
1: Ma ci racconti di quello lì che mi piace come idea. Intanto sentiamo lei.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazze, sono la Fiore. Io farei la nomade con un bel camper 5 stelle naturalmente,
1: certo,
3: per non farsi mancare nulla, ma girerei ovunque, tutto il mondo, tanto non si lavora, quindi si può fare quello che si vuole. Ciao.
1: Ciao, che nella nostra testa è la vita di ogni pensionato. In realtà i pensionati mi dicono che non sia così.
0: No, sono impegnatissimi.
1: Ecco, vero?
4: 393 73 66 170 è il numero

0: Bersani con Spacca Cuore. Allora, ho appena deciso io, contro la volontà della mia socia, che da oggi in poi faremo una rubrica una volta a settimana in cui la Eli vi racconta un film.
1: Sì, ma devo oggi guardarle adesso, devo scrivermi a tutte le piatteforme. Scriviti. Perché sai che uno deve pagare adesso per vedere i film.
0: Devi pagare qualsiasi roba, dopo devi ricordarti le password.
1: Sì,
0: devi scaricare che è già un casino fin là, insomma, ok? Ma oggi non siamo preparate, chiaramente, perché l'abbiamo scoperto ora che avremmo voluto che Elisa facesse questa cosa, ma lei vi racconterà Nomadland.
1: No, velocemente, due parole proprio. È un film interessante, è uscito nel 2020, tra l'altro siamo reduci, no, dalla mostra del cinema, e quello vinse anche diversi riconoscimenti, tra cui miglior film. E è questa donna che a cui muore il marito, rimane senza un lavoro e decide, è costretta a fare la nomade, e quindi prende un camper anche un po' scassato e inizia a girare un po' tutta la zona degli Stati Uniti. Incontra delle persone, fa dei lavori saltuari, cerca di destreggiarsi per questa che diventa però alla fine una vera e propria scelta di vita, quindi cambia radicalmente, un po' come tenta di fare Angelina Jolie.
0: Ecco, un po'
1: non
0: diverso,
1: proprio alla stessa maniera,
0: diciamo,
1: ma
0: forse la signora qui del film non ci aveva 33 milioni di dollari, 30 milioni
1: no,
0: di dollari
1: proprio niente
0: nel conto corrente, però insomma, ecco, diciamo un po' la filosofia sarebbe quella.
1: Però guardatelo, ecco, un film non recente, perché parliamo del 2020, sono passati 26 anni ormai, mamma mia,
0: adesso chiassi. Voglio vederlo anch'io.
1: Sì,
0: guarda.
1: Sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: farmi così in mente, ho capito che non sono passati 26 anni.
1: Ma è laureata in cinema, non in matematica, sennò questo era dall'altra parte, capito?
0: Dal 2020 anch'io.
1: Sei anni, ragazzi. Lo sapevo, sì. Saputo, grazie per la pioggia di messaggi, di precisazione. Sì.
0: Grazie, siete attenti sempre. Esatto. Questo lo apprezziamo.
1: A domani, settimana prossima, lei li prepara un altro.
0: No, ma va,
1: Elisa,
0: sì,
1: Elisa.
0: Sì. Ciao a tutti.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: bella, tutta da cantare.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
0: Tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
3: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona